0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

Le 5 e un minuto, signore e signori, buongiorno. Iniziamo una nuova settimana insieme. Io sono Ignazio Faida, questa è la vostra Radio Subasio. E se anche voi vi sentite dei sopravvissuti, ecco Survivor di Mike Francis.

tutti, bentrovati, buongiorno. 5 minuti, questa è la vostra Radio Su Basio con Ignazio questa settimana fino a venerdì a tenervi compagnia, ci si augura e si spera anche a darvi la sveglia giusta. Ecco perché questa settimana e solo questa settimana sarete gli sveglioni di Radio Su Basio, che include un po' tutte le categorie, quelli che già veramente lo sono, operativi, che stanno tornando magari, quelli che si sono svegliati per iniziare e invece coloro che sono in quel limbo lì, che si ritrovano alle 5 e 6 ad essere svegli senza un vero perché, senza un vero motivo, tutti quanti riuniti in questa sorta di condominio di gente che sbadiglia al 348 075 80 60. Perciò subito all'ordine del giorno c'è come primo e unico punto quello di inviare un messaggio vocale in cui mi raccontate perché siete già svegli, dove andate, cosa fate in questa calda, già calda mattina d'estate che stiamo passando insieme. Beh, essere sveglioni vuol dire tutto, anche avere la voce impastata e provare a farcela e alle volte magari non riuscire benissimo come vorremmo, non fa niente. Tutti

0: quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Ed Sheeran,
0: Photograph,
1: dal 2015 su Radio Subasia, alle 5:17. Ancora buongiorno e buon inizio di settimana da parte di Ignazio. E leggiamo lo sveglione più veloce di questa mattina, di lunedì. Vai che andiamo.
2: Buongiorno,
1: prego.
2: A tutti gli ascoltatori di Radio Subasio.
1: Buongiorno.
2: Da Bob, dalla provincia di Rieti. La temperatura è ancora molto bassa, 18 gradi, ma ci prepariamo a una giornata molto calda. Direzione Roma, tutto tranquillo per adesso sulla Salaria. Buon ascolto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ha fatto il meteo, perché l'ha detto, ha parlato di viabilità e ha fatto anche lo speaker, perché ha detto buon ascolto a tutti. Quindi io direi che non solo è sveglione, ma è anche super completo questo messaggio. 348-075-8060. Anche voi dove siete, cosa fate? Ce lo raccontate con la vostra voce mentre riascoltiamo Emma e

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro.

ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

0: sbagliare.
1: Il sole di Negramaro alle 5.25 lunedì mattina con Radio Subasio, con Ignazio Faila fino alle 7. Una giornata che si prospetta bella calda e che insomma vivremo al massimo della nostra possibilità, immagino. 348 075 80 60 il numero se avete voglia di raccontare dove siete, cosa fate. Saluto Gianni dalla Val di Chiana che in questo momento, iniziando la nuova settimana, se ne va in giro col suo mezzo pesante e dice: per oggi, senti, ci penseremo più tardi. Giustamente, a quest'ora invece si sta veramente bene e secondo me è l'unico momento, perché ha la possibilità di viverlo, di trovare refrigerio anche musicalmente. Sentite qua perché.

0: Radio Subasio.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Le 5.33, buongiorno e buon inizio di settimana da Radio Subasio e da Ignazio e da questa donna che sta passando l'estate in giro per l'Italia a cantare le sue canzoni e poi in autunno la attenderanno nuove sfide professionali. Sto parlando

Malika Yan, tre cose. Questo è lunedì mattina su Radio Subasio con Ignazio Failla per tutta la settimana dalle 5 alle 7. Salutiamo Vera che tornerà poi la prossima settimana. Intanto stiamo vivendo insieme il 194esimo giorno dell'anno. Oggi facciamo gli auguri a chi porta il nome Enrico. Sant'Enrico II esattamente, ma anche il primo, il terzo, insomma li facciamo a tutti quanti. Il sole arriverà alle 5.48, quindi tra veramente pochi minuti, tramonterà alle 20.44. Poi ragazzi, adesso ci dobbiamo trasferire un attimo in Francia perché Giselle ci deve raccontare che è successo una domenica a mezzogiorno. Io sono curioso, adesso a cavallo le gambe, era ieri? La domenica di ieri? Non lo so, faceva caldo anche lì? No, sentiamo che è successo. Dimanche midi

0: Subasio, a proposito.
1: Subasio, ciao Ignazio, sono Carla da Civitavecchia.
2: Ciao.
1: Ti volevo chiedere se puoi fare gli auguri di buon anniversario a mia figlia Marta e a Francesco, perché 12 anni fa, al giorno di oggi, hanno sposato.
2: Ah.
1: Un abbraccio e grazie, buon inizio settimana a tutti.
0: A
1: ciao,
0: te,
1: ciao.
0: Allora auguri a questi ragazzi, buon anniversario. 348-075-8060. Saluto anche Gigi, che in questo momento è all'ascolto. Non so se già sul suo mezzo per lavorare i campi, non lo so, ma questo è il numero per tutti quanti. 348-075-8060. Ciao anche a Marco da Firenze, buongiorno anche a Sabrina da Ravenna, tra gli altri che hanno scritto con tanta euforia come la canzone di Annalisa. Ma che...

0: Pochi istanti alle 6 del mattino su Subasio, il meteo di questo lunedì. Sentiamo.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Per tutta la settimana l'alta pressione occuperà stabilmente il nostro paese, garantendo così giornate piene di sole, ma attenzione, anche un caldo afoso intenso. In particolare oggi cielo piuttosto nuvoloso sulle Alpi, con qualche breve acquazzone nel pomeriggio. Nel resto d'Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti appena qualche nuvola innocua in più. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in lieve aumento, caldo afoso intenso da nord a sud praticamente in tutta Italia. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

8:03, buongiorno e ben arrivati se siete dei nostri solo adesso qui su Radio Subasio con Ignazio Failla. Ancora per un'ora, nell'86 Anna Oxa ci raccontava che è tutta una

0: Ma io mai l'avrei detto che questa canzone l'ha scritta anche Umberto Smaila. Ma dai. Ci racconta del fatto che la vita è un mozzico, come si dice a Roma, e che quindi va vissuta, per quanto sia una frase retorica, a pieno delle proprie possibilità. Quindi fatevi coraggio, mi raccomando, che qua è tutto un attimo. E ce l'ho raccontato Anna Ox all'inizio della seconda ora insieme di questa settimana particolare che passerete con me, Ignazio, qui sulla vostra Radio Subasio. Tutti svegli a quest'ora? Assolutamente sì, sono le 6 e 7 minuti. Quanto vogliamo stare ancora lì a non capire che farne di questa giornata? No, ditemelo. Forza. 348 075 80 60, le vostre voci protagoniste assolute di queste due ore dalle 5 alle 7 con i vostri messaggi vocali. Se siete proprio timidi che non ce la fate, va bene anche un messaggio scritto, ma preferisco personalmente i vocali, che io voglio sentire voci impastate oppure belle spinte come questa di Giorgia.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: per tutta la vita, non una volta sola, ma per tutta la vita. E Noemi, che abbiamo riascoltato su Radio Subasio. Buongiorno a tutti ancora e bentrovati da parte di Ignazio Failla. Allora, vogliamo sentire le vostre voci? Eh? Che fate, che non fate?
1: Buongiorno Ignazio, buongiorno. Sempre ben trovato.
0: Ciao.
1: Da Luigia di Sant'Elea, chi ti deve chiedere sempre un piacere.
0: Che se vuoi?
1: Tutti i cuochi dell'Ospedale Misericordia di Perugia, dei due turni, mi hanno chiesto se li saluti.
0: Sì.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao cuochi, buon lavoro. Mi ero svegliato giusto appunto stamattina e ho detto voglio fare i saluti ai cuochi della Misericordia.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Radio Subasio, buongiorno Ignazio.
0: Che è successo?
2: Io sono Carmen e sono già sveglia perché sono povera e devo andare al lavoro.
0: Vabbè.
2: Come tutte le mattine, a quest'ora mi dirigo verso Assisi perché lavoro in un albergo. Buona giornata a tutti.
0: Dai, affrontiamola meglio, su.
3: Buongiorno Ignazio, saluto da Castel Gandolfo.
0: Ciao.
3: Questa mattina sveglia alle 5 e accompagnato il figlio appunto a Castel Gandolfo per fare un corso.
0: Di che?
3: Per diventare preparatore, per diventare ecco, la bocca si è impastata.
0: Non lo voglio sapere più che deve fare, grazie, va bene lo stesso. Dai, dimmelo, che corso deve fare?
3: Diventare istruttore di difesa personale.
0: Oh.
3: E niente, e adesso si va al lavoro. Buona giornata, Eleonora D'Aprilia.
0: Eleonora, fermiamoci a prendere

mattina. È Piero Pelù che ce lo racconta su Radio Subasio alle 6.23 del lunedì 13 luglio 2026 con Ignazio. E da quello che mi dicono, il lunedì a quest'ora voi cercate il buono del lunedì. Io sfido a trovarlo. Lo trovate? Se lo trovate, adesso mi mandate un messaggio vocale al 348-075-8060 in cui mi dite qual è il bello del vostro lunedì. Curioso io, guarda. Intanto sorry, scusa, lo sento proprio, dei pinguini tattici nucleari su Subasio.

Le 6.31 su Radio Subasio, è lunedì mattina, stiamo cercando il bello di questo 13 luglio e lo state raccontando voi al 348-075-8060. Nel frattempo anche la nuova dei Gemelli Diversi, tornati con Desiderio.

0: Blasio nel momento in cui stiamo cercando il bello del lunedì.
1: Ignazio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Trovamelo giusto, buono, perché c'è niente di buono. Mamma italiano.
0: Non ci provate, ci dovete provare voi. Anzi, ci dovete riuscire voi a trovare il buono e il bello del lunedì.
2: Ciao Ignazio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Un proverbio dice chi cerca trova.
0: Quindi?
2: Ma io stamani proprio il buono del lunedì non lo trovo.
0: Niente?
2: Sarei rimasta volentieri a letto stamani. Roberta, Porto Santo Stefano, direzione Grosseto.
0: Roberta, eppure qualcuno l'ha trovato. Senti.
3: Ari, ciao Radio Subasio, sono Lena da Roma, il ciao. Bello del lunedì. Il prossimo sono in ferie. Trentino arrivo!
0: Ferie, ragazzi, si parla di ferie.
4: Buongiorno Subasio, il mio buono del lunedì è che questa settimana è l'ultima lavorativa e poi si va in ferie. Uh-huh. E poi sono 353 giorni alla pensione. Ciao a tutti, Furio da Terni.
0: Ah, è l'ultima estate lavorativa, quindi.
5: Buongiorno Radio Subasio, bello che c'è oggi è che io e mia sorella partiamo per andare in Puglia.
0: Evviva!
5: Saluto da Emanuela e Marzia. Ciao!
0: Ciao e grazie! Vedi che con un po' di sforzo il bello di lunedì si trova? Ha a che fare con le ferie, poi non è bello, è bellissimo!

0: Camminata quotidiana di 8 km.
1: Sì.
0: Ma che ci fai qui oggi? Un piacere sentirti. Ma Vera è in ferie o in malattia? Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ma quante cose volete sapere? Scusatemi. Non ve lo dico, c'è la privacy, non ve lo dico. Chi è?
2: Buongiorno Ignazio, buongiorno Subasiani.
1: Buongiorno.
2: Massimiliano da Anzio, inizio settimana con riservo.
1: Quale? Cioè?
2: 5 giorni e poi di nuovo è weekend. Tutto mare e pronipoti che arrivano da Londra.
1: Ah.
2: Radio Subasio. Ciao Ignazio.
1: Ma la casa piena questo, sto...
3: Ignazio.
1: Sì.
3: Ti faccio capire chi sono. Buongiorno.
1: La,
3: la cosa buona è che è arrivato il brand al Subasio. E la cosa cattiva.
1: Ci serviva il brand.
3: Ridete sempre e riuscire a passare la giornata con felicità. Dai!
1: Ma noi ce la faremo, Branda, certo.
4: Buongiorno Jonathan, il tornatino della Maremma.
1: No.
4: Ciao Ignazio, una buona giornatina a tutti.
1: Mamma, che confusione, guarda.
5: Ciao Gianluca, sono Marinella da Milano, ben rientrato.
1: No.
5: Dalle vacanze.
1: Ma no, no, sono Ignazio, non Gianluca.
5: Ti sei riposato e...
1: Che ne frega niente di quello che dico io.
5: E buona giornata. Ti ascolto sempre.
1: Ma vabbè, non glielo dite a Marinella che sono un'altra persona. Dai, su, non fa niente. Qui la grande famiglia, siamo tutti tutto. Ecco, c'è Sombra da risentire con Unbreakers su Subasio.

0: La rappresentante di Lista Amare chiude le due ore insieme di questo lunedì. Al fiocchetto ci pensa questo augurio da parte di Mimmo, Francesca e Roberta da Latina, che vogliono fare gli auguri giusto appunto a Titta, perché oggi è il suo ultimo giorno di lavoro, poi pensione. E noi con questa bella immagine vi lasciamo, io quantomeno. Arriva Gianluca Giurato, tornato dalle ferie, giustamente, insomma, come diceva l'ascoltatrice di prima, e noi ci risentiamo domattina a partire dalle 5. Da Ignazio l'auguro di una buonissima giornata, e adesso 2 minuti alle 7 le breaking news di TGCOM 24. A domani, ciao!
1: Buongiorno da Esther Roletto. Gli Stati Uniti annunciano la fine della nuova ondata di attacchi vicino allo stretto di Hormuz. Colpite decine di obiettivi nel sud dell'Iran, prese di mira diverse località nella provincia di Hormozgan. Teheran rivendica bombardamenti su basi militari americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Qui sono state attivate le sirene antiaeree. Zelensky annuncia un rimpasto di governo, rimossa la premier Yulia Sviridenko dopo appena un anno dall'inizio del suo mandato. Il presidente ucraino sarà oggi a Parigi per il vertice della coalizione dei volenterosi. Ci sarebbe una resa di conti tra bande per il controllo dello spaccio di droga dietro all'omicidio del 19enne egiziano a Crema, ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato. Fermati 3 giovani, hanno tra i 23 e i 25 anni. A Cagliari un 52enne è esploso, un colpo di fucile contro la docente di una scuola di ballo, rimasta illesa. Poi ha usato la stessa arma per suicidarsi. Pare che lei avesse rifiutato la sua iscrizione ad un corso di danza. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia, con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Migliora la situazione in Piemonte e in Sardegna, interessate da vasti incendi. In Francia già bruciati 800 ettari della foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. Yannick Sinner di nuovo re a Wimbledon, l'alto atesino ha battuto un grande Zverev in 4-7 e si conferma campione. Il numero uno al mondo nel tennis maschile rimonta e conquista il suo 5º titolo slam e commenta: questa vittoria per me significa molto, era proprio quello di cui avevo bisogno, cercavo questo miglioramento e ci siamo riusciti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Code a tratti sulla 4 Torino-Trieste tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso il capoluogo piemontese. E code a tratti anche tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Sulla 1 Milano-Napoli coda di 1 chilometro sempre per traffico tra Torrenove e il bivio di diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Lungo il tratto urbano della 24 Roma-Teramo coda tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Sulla 12 sono segnalati cantieri tra Sarzana e Santo Stefano di Magra, La Spezia, allaccio con la 15 Parma-La Spezia. Sulla statale 439 diramazione Sarzanese Valdera, diramazione per Volterra, corsia chiusa a causa dei lavori di manutenzione all'incrocio Roncolla, statale 68 di Valcecina. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Eccoci, sono le 7:05, pronti a ripartire. Buongiorno da Gianluca Giurato, quanto mi siete mancati. Stiamo insieme fino alle 10, anche stamattina tutti in piedi su Radio Subasio. Ci sono gli Scorpions.

0: è il fischio più famoso del rock, quello di Window Change degli Scorpions su Radio Subasio. E così si riparte appunto dopo queste due settimane in cui non ci siamo sentiti. Anzi, voglio ringraziare subito Jonathan Manzi per essere stato qui con voi via Coccolati. Siete stati benissimo, io appunto sono felicissimo di tornare oggi appunto con tutti quanti voi, amici di Radio Subasio, tutti in piedi anche questa mattina. Noi staremo insieme fino alle 10, come accade appunto tutti i giorni, da lunedì al venerdì, con tantissime cose da fare che mi sono mancate, ma insomma mi siete mancati voi, la vostra interazione. Oggi rifaremo tutto quanto insieme, come sempre, come avete fatto poi anche in questi giorni, chiaramente alla grandissima. Allora, tra poco, lo sapete, c'è l'oroscopo di Radio Subasio, quindi le previsioni delle stelle per iniziare bene, speriamo, questa giornata. Ma insomma, adesso, al di là delle stelle, la giornata va anche un po' come la decidiamo noi, quindi mi raccomando, lo so che è difficile con questo caldo, con queste temperature che saliranno ancora fino a mercoledì, ma ce la possiamo fare, anche perché è nel nostro DNA, quello degli ascoltatori di Radio Subasio, che sono proprio fortissimi. Lo cantano Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: stelle.
1: Ben ritrovati, una buona giornata amici delle stelle. Saremo guidati anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Meditiamo sui conti che non tornano e sull'attività che al momento non carbura. Forse oggi siamo a corto di ottimismo, domani è un altro giorno. Mettiamoci alla prova e soprattutto mettiamo in funzione l'intuito. Possiamo felicemente ricrederci. Toro, il passaggio della luna armonica a Mercurio ci aiuta a riprendere la settimana con il passo giusto. Facilitazioni in affari, denaro e amicizie. Incontriamo persone nuove, alcune saranno utili per la carriera, altre compagnie divertenti per il tempo libero. Gemelli, quando come oggi le cose non girano, gli sforzi, specie indirizzati in maniera confusa, servono a ben poco. Prendiamola così come viene, con elasticità. Appelliamoci al buon senso e teniamo i piedi ben saldi a terra, per non lasciarci fuorviare dalle emozioni. Cancro, umore tra alti e bassi, lavoro, famiglia e amici ci sollevano il morale, però coviamo un senso di inadeguatezza su cui vale la pena indagare. Se c'è un quesito che ci sta a cuore, cerchiamo la risposta dentro di noi. Non esiste giudice migliore. Leone, il tempo di abbandonare l'immagine vincente ma un po' sbiadita è ormai alle porte. Sondare meglio le nostre qualità fa emergere talenti nascosti. Cogliamo le opportunità che adesso ci vengono offerte e che ci siamo lasciati sfuggire per scarsa fiducia. Vergine, qualcosa con l'amato non fila per il verso giusto. Cerchiamo di fare chiarezza piuttosto che intorbidire le acque. Ciò che sentiamo è la guida. Amici carissimi spendono parole tranquillizzanti. Abbandoniamo il nostro atteggiamento ipercritico. Bilancia, l'ostinazione porta sì lontano, ma a volte anche fuori strada. Fra l'ordine e il caos ci sono tante sfumature, tante diverse combinazioni e possibilità. Qualcuno tra i colleghi più influenti ci apprezza per quello che siamo veramente, esseri unici e speciali. Scorpione, per uscire dalla crisi emotiva occorreva proprio l'iniezione di fiducia della luna in trigono dei pesci, fautrice di disponibilità e dolcezza. Trionfo dell'arte. Imprese innovative in prima linea, serenità familiare, vincita al gioco, viaggi ed esperienze esaltanti. Sagittario, non è strano che oggi ci sentiamo confusi e insicuri. È l'effetto destabilizzante della luna in quadrato. La famiglia pretende molto e non dà nulla in cambio. Ci sono delle modifiche da fare. Senza cedere alle lusinghe, puntiamo sul nostro spiccato spirito d'avventura. Capricorno, con l'aiuto di Mercurio la luna in pesci ricuce abilmente uno strappo con i collaboratori. La sua non è un'opera di magia, quanto ascolto e comprensione. Con un po' di adattabilità in più possiamo aggirare alcuni scogli interposti fra noi e la persona amata. Acquario, oltre a essere rassicurante per le finanze, la giornata promette di inserire qualche novità nel lavoro di tutti i giorni in modo da scongiurare la ripetitività. Sbizzarriamoci con la fantasia, che di certo non ci manca, per vivacizzare un poco di più il quotidiano. Finiamo con i pesci. Ottime opportunità professionali, anche per chi di noi vuole cambiare occupazione. Nascono nuove alleanze molto vantaggiose per le nostre finanze. Nelle relazioni sociali non diventiamo troppo selettivi. Diamo agli altri l'opportunità di farsi conoscere. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: vola via una bolla.
1: Ermal Meta e Fabrizio Moro su Radio Subasio. Sono le 7:21, come sempre a quest'ora diamo un'occhiata alle temperature, facciamo il giretto delle città d'Italia partendo dalla capitale. Beh, devo dire che ci sono già 24 gradi, temperatura gradevolissima, ma è molto presto ancora a Roma. 24 gradi anche a Milano, 25 a Napoli, a Torino ce ne sono 24, 25 a Genova, siamo sempre su quei valori perché abbiamo 23 gradi per esempio a Venezia, 21 a Bologna, un po' più freschina, 22 a Firenze, Palermo è già a 26 gradi, ad Ancona ce ne sono per il momento 22 così come a Perugia. L'Aquila, oh, che bel frescolino, 17 gradi stamattina, godiamocelo, chi va a camminare, a correre a quest'ora sicuramente è avvantaggiato, ecco, 24 gradi a Bari e 24 anche a Cagliari, ma adesso camminando, risvegliandoci, facendo colazione, qualunque cosa facciate oppure già lavorando, avete anche la possibilità appunto di mandare gli auguri di buon compleanno ai vostri cari, fatelo subito perché tra poco li leggeremo, auguri di buon compleanno scritti, mi raccomando, 3480.

Italex Britti su Radio Subasio. Cos'è che si fa solo una volta o tutta la vita? Beh, si festeggia il compleanno, perché solo una volta si festeggiano quegli anni. Se oggi compi per esempio 50 anni, festeggi solo una volta, 51 lo stesso. Tutta la vita invece festeggi il compleanno, perché insomma ogni anno è bello festeggiarlo, ed è bellissimo soprattutto festeggiarlo su Radio Subasio con gli auguri che arrivano dai vostri cari al 348 075 80 60. Auguri scritti, mi raccomando, perché in questo caso i vocali non possiamo mandarli. Tantissimi auguri di buon compleanno a Franco, con affetto, un autista più forte di te. E poi oggi è il compleanno della nostra splendida, meravigliosa e fantastica nipote Lavinia. Siamo i nonni Ivo e Paola da Piegaro e le facciamo gli auguri per i suoi mitici 11 anni con un mega bacione. Buongiorno Radio Subasio, vorrei fare tantissimi auguri a mio nipote Ciro, che oggi compie 3 anni. La nonna non vede l'ora di abbracciarti. Ti amo, nonna Monica. A proposito di Ciro, tra l'altro, c'è un duo comico grandissimo che è esordito proprio un po' di anni fa nel programma televisivo Ciro, il figlio di Target, vi ricordate, trasmesso su Italia 1. Luca e Paolo, e oggi è il compleanno di Luca Bizzarri, grande Luca Bizzarri che compie 55 anni, gli facciamo tanti auguri, così come li facciamo a delle celebrità, e Harrison Ford, uno dei più grandi attori, oggi fa 84 anni, auguroni a lui, e auguri anche a Erno Rubik, l'inventore, architetto, designer, inventore del famoso cubo con cui effettivamente credo sia diventato miliardario. Ecco, auguri a tutti gli amici che oggi compiono gli anni, auguri a Maurizio dalla sorella Laura da Montappone, poi a Cristian che oggi compie 11 anni da mamma Veronica, e auguri davvero a tutti gli altri amici che oggi festeggiano, anche con Mahmood su Radio Subasio.

0: È l'amore sei tu, canta Levante su Radio Subasio. Sono le 7:41. Buongiorno da Gianluca Giurato. A proposito di amore, c'è chi insomma manda dei bei messaggi, grazie. E sono messaggi che tra l'altro riguardano anche proprio le persone amate, perché si fanno gli auguri per un futuro brillante alla dottoressa Beatrice. C'è chi dice: siamo immensamente fieri di te. Un abbraccio da tutta la tua grande famiglia, genitori, zii e cugini di Roma. E lo scrive Luisa. Un bacio, Luisa, grazie anche per le parole che hai scritto. Arriva ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Tanto è vero, ti cambia completamente la prospettiva, da che punto guardi il mondo tutto dipende. Arabe De Palo su Radio Subasio, pillole di saggezza a volte nella musica. Buongiorno da Gianluca Giurato. A volte il mondo diventa improvvisamente rosa, nel senso di romantico, grazie ai vostri messaggi. Sembra quasi un'appendice di Per un'ora d'amore stamattina la nostra messaggistica. Allora, c'è questo messaggio che volevo leggere perché insomma è troppo bello. Volevo mandare un grosso bacio e abbraccio alla mia dolce metà e dirgli ti amo. A Cristoforo di Anzio, tua Silvia. Bello, davvero. E rimandiamo chiaramente all'appuntamento che arriva ogni sera a Radio Subasio alle 22.30 con Roberta Reversi, anche questa sera chiaramente, poi nel weekend con Francesca Quaglietti. Serena da Firenze invece ha espresso con un vocale un bellissimo pensiero per il grande Peppino Di Capri, che rappresenta un pezzo di gioventù della sua mamma. Ebbene Serena, per te, per la tua mamma, ma credo per tutti i nostri ascoltatori che ricordano con grande affetto uno dei grandi personaggi appunto della musica italiana, non mancherà il nostro omaggio neanche oggi all'interno di Tutti in Piedi. State con noi e lo scoprirete più tardi. 348 075 8060 per i vostri messaggi, su Radio Subasio anche Lady Gaga.

0: Bloody Mary, Lady Gaga su Radio Subasio ci porta al nuovo appuntamento con l'informazione. Arrivano infatti le breaking news di TGcom 24 quando manca esattamente un minuto alle 8.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Decine gli obiettivi centrati dalle forze americane nel sud dell'Iran nell'ultima ondata di attacchi, tutti vicini allo stretto di Hormuz. Teheran ha lanciato missili e droni sulle basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. E di almeno 3 morti e 5 feriti, bilancio degli attacchi con droni ucraini nella regione di Mosca. E oggi a Parigi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui Zelensky. Il presidente ha rimosso la premier Sviridenko da appena un anno in carica perché vuole un ampio rinnovamento del governo. Polemica sulla decisione di Palazzo Chigi di partecipare con un sottosegretario al summit convocato dal segretario di Stato americano Rubio a Washington sul pericolo del terrorismo transnazionale d'estrema sinistra. Il vertice sarà aperto a rappresentanti di oltre 40 paesi, tra cui figurano la maggior parte delle nazioni europee, i principali stati latinoamericani e diversi asiatici. Ha sparato con un fucile all'insegnante di flamenco che ha rifiutato le sue avance davanti alla scuola di ballo a Cagliari. Poi con la stessa arma si è tolto la vita. Aveva 52 anni, la donna è rimasta illesa. Rientra l'allarme incendi in Piemonte, Sardegna e Sicilia, ma resta il bollino rosso per il caldo, picchi di oltre 43 gradi. In Francia invece i roghi hanno bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau. Yannick Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4-7 il tedesco Alexander Zverev, conquistando il 5° slam della sua carriera, un trionfo costruito in rimonta. Poi l'azzurro ha incontrato la Royal Family all'All England Club. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la 14 verso Bologna, 5 km di coda per un incidente tra il bivio della 14 diramazione Ravenna e Castel San Pietro. Sulla 1 verso Napoli, coda per traffico tra San Giuliano e il bivio della 1 tangenziale ovest di Milano. Lungo la 7 in direzione di Genova, rallentamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A10. Sulla stessa A10, code a tratti tra Genova Pra e il bivio A10 A7 verso il capoluogo ligure. Sulla 9 verso la Svizzera, coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per le operazioni doganali. Sulla statale 233 Varesina invece rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ganna. Sulla A11 in direzione di Firenze per traffico, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Infine lungo la A13 verso Padova, 2 km di coda tra Bologna Interporto e Altedo per materiali dispersi. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

It. Siamo pronti, sono le 8 e 4 minuti per un'altra ora insieme. Buongiorno da Angelo Quagirato, eccoci qua. Fino alle 10 con tutti in piedi arrivano Mia Martini e Roberto Murolo. Bellissima, con me, 1993.

due pesi massimi della musica italiana, Mia Martini, Roberto Murolo. Con me era il 1992. Su Radio Subasio abbiamo aperto così la seconda ora di Tutti in Piedi con la nostra collection. E a proposito di date, vediamo che è successo di importante proprio nella giornata del 13 luglio, partendo dal 1814, data storica, perché per fornire al Regno di Sardegna un corpo di polizia sul genere di quello della gendarmeria francese, Re Vittorio Emanuele I istituisce a Torino il Corpo dei Carabinieri, dal nome dell'arma, appunto la carabina, in dotazione a ogni arruolato. Quindi auguri all'arma che oggi compie 212 anni. Andiamo al 1985, grande evento che molti di voi ricorderanno: Londra, Filadelfia, Mosca e Sydney. Che bello poi citare queste quattro città insieme di questi tempi. Ospitano Live Aid, il concerto evento organizzato da Bob Geldof per aiutare le popolazioni africane colpite dalla carestia. Partecipano i più grandi nomi della musica pop rock internazionale: Mick Jagger, i Queen, Paul McCartney, Elton John e tanti altri. Mamma mia, 41 anni fa sembra ieri davvero. Andiamo indietro adesso invece al 1923, perché per promuovere un nuovo progetto immobiliare sul Monte Lee, alle spalle del quartiere Hollywood di Los Angeles, viene installata l'insegna Hollywood Land, formata da lettere bianche di 6 per 15 metri e lunga 110 metri. Allora, io effettivamente quando ho letto Hollywood Land ho detto: ma come Hollywood Land? In effetti poi diventerà il simbolo dell'industria cinematografica e dal 1949 verrà privata del finale Land. Oggi la scritta Hollywood è veramente il simbolo della città, del cinema, e poi è proprio qualcosa di spettacolare da vedere, appunto, perché ci sono quelle cose che quando le vedi resti a bocca aperta, no? Come per esempio questa scritta Hollywood. Però magari ci sono anche altri monumenti che li vedi e un po' ti deludono. Vi è successo di rimanere delusi oppure di rimanere proprio affascinati da un monumento? Vi aspettiamo con un messaggio, fateci sapere: 348 075 80

Ciao, Laura Pausini su Radio Subasio. Non ve ne andate voi, come cantava lei invece. Anzi, restate qui e scegliete pure una canzone, perché tra poco c'è il Voice Box. Lo sapete, tutte le mattine intorno alle 8:30 mettiamo un disco scelto da voi, lo facciamo annunciare direttamente da voi grazie a un messaggio vocale. Quindi se adesso avete una canzone in mente che vorreste magari ascoltare su Radio Subasio per dare quello slancio in più a questa giornata, a questo lunedì, a questa settimana nuova che inizia anche con temperature insomma piuttosto importanti, fatelo adesso, mandateci un vocale, diteci come vi chiamate, da dove ci ascoltate, la canzone che vorreste sentire tra poco. Vi aspettiamo 348 075 80 60.

0: Amore senza fine, Pino Daniele su Radio Subasio. Beh, c'è un amore che certe volte ci lega a certi luoghi anche per via dei monumenti veramente spettacolari che posseggono, e a volte restiamo delusi invece da luoghi che visitiamo. Vi ho chiesto proprio questo stamattina: ci sono dei posti che vi hanno affascinato magari contrariamente alle vostre previsioni e altri che vi hanno deluso?
1: Buongiorno, ciao Gianluca.
0: Buongiorno a te.
1: Io di recente, un mese fa, sono andata in crociera, una delle tappe era Barcellona. Sono rimasta delusa dalla Sagrada Famiglia.
0: Ma davvero?
1: Me la immaginavo diversa. Per me è un po' troppo rozzotta.
0: Ah.
1: Buongiorno a tutti, Ombretta da Lucca. Ciao ciao.
0: Ciao Ombretta, grazie della tua opinione. Chiaramente le opinioni sono tutte rispettabilissime. Magari molti non saranno d'accordo sul definire rozzotta la Sagrada Famiglia, però effettivamente è quello che ha suscitato nella nostra ascoltatrice, che ringraziamo molto per aver espresso il suo parere. Ci sono dei monumenti, dei luoghi, delle città che magari vi hanno deluso nonostante le grosse aspettative, o altre che invece magari vi hanno stupito contrariamente a quello che pensavate? 348 075 87

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, sono Rebecca da Roma e come canzone vorrei sentire On the Floor di Jennifer Lopez.

On the Floor, Jennifer Lopez, che insieme a Pitbull un po' di anni fa aveva ripreso la lambada, quella dei Kaoma, facendone un successo internazionale. Questa è la canzone scelta da Rebecca da Roma, che ci ha mandato il suo messaggio a Radio Spazio al 348 075 80 60. Si è aggiudicata quindi questo spazio di oggi del Voice Box, che torna anche domani, come tutte le mattine, come sempre dalle 8.30, intorno alle 8.30, per cui avrete sempre la possibilità di scegliere una canzone e di riascoltare la vostra voce che l'annuncia. Tra poco invece sentiremo altre voci, parliamo di monumenti o città che ci hanno deluso o ci hanno stupito. Subito c'è Irama, questa è Cabana su Radio Subasio.

0: Se piovesse il tuo nome, la canzone di Elisa su Radio Subasio. Sono le 8:49, buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando di monumenti che ci hanno deluso o, a differenza proprio di altri, ci hanno stupito contrariamente a quelle che erano le nostre aspettative.
1: Ciao Gianluca, io ho sempre snobbato Parigi per 50 anni.
0: Sì.
1: Ho sempre pensato di dare priorità ad altre città, ad altre capitali, e poi invece una volta ho detto vabbè dai, bisogna andare, almeno una volta nella vita bisogna andare a Parigi.
0: Giusto.
1: E mi sono ricreduta.
0: Vedi?
1: Uscendo dalla metro di Trocadero, di sera, ho girato l'angolo, ho visto la Torre Eiffel che si era appena illuminata.
0: Wow.
1: E ho iniziato a piangere. Quindi soltanto gli stupidi non cambiano idea.
0: Hai perfettamente ragione, è proprio così. Beh, Parigi l'ho vista anch'io ed effettivamente è spettacolare. Vedi, però non tutti hanno le stesse sensazioni, perché Roberta da Terni invece ci scrive: da ragazza, ultimo anno di liceo, gita, vedo la Torre Eiffel e penso: ma che è sta cosetta? Me la immaginavo tanto più grande. L'opposto invece mi è accaduto con le piramidi. Effetto wow! Beh, e le piramidi, insomma, difficilmente le trovi piccole, anzi, sono più grosse di quelle che puoi immaginare guardandole in foto o nei video. Però effettivamente le sensazioni sono sempre molto soggettive. Valeria da Firenze, per esempio, dice: a me ha deluso molto Budapest, non che sia brutta, ma è tutta lì. Devo dire invece, Valeria, che a me Budapest è piaciuta veramente tanto tanto tanto, una città che ho trovato magica. Voi avete avuto delusioni oppure grosse aspettative, insomma, mancate dalle città? Fateci sapere.

0: Giornalisti su Radio Subasio ci portano l'informazione alle breaking news di TGcom 24. Mancano 2 minuti alle 9.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Omicidio o suicidio in un appartamento a Bologna dove un 82enne ha ucciso con 2 colpi di pistola la moglie malata di 86, poi con la stessa arma si è tolto la vita. È successo sabato mattina, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Chi conosceva la coppia senza figli pensa ad una possibile scelta condivisa di andarsene insieme. Gli Stati Uniti hanno completato la nuova ondata di attacchi vicino allo stretto di Hormuz, colpite decine di obiettivi nel sud dell'Iran, una palese violazione dei principi fondamentali della Carta dell'ONU, accusa Teheran, che rivendica bombardamenti su basi militari americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, e avverte: i paesi complici di Washington sono obiettivi legittimi. Pioggia di droni ucraini sulla regione di Mosca, almeno 3 morti e 5 feriti. La Russia costretta a sospendere la navigazione nel mare di Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite in meno di una settimana. Lo scrive il Guardian. Bombardata anche un'importante raffineria di petrolio nella città di Syzran. Rogo in un pub alla periferia di Bangkok, almeno 27 morti, più di 60 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime, da chiarire le cause. Ieri l'ultimo saluto a Peppino Di Capri sulla sua isola, sulle note del Sognatore, la canzone più amata dall'artista, morto a 86 anni. Un maxi schermo allestito nella piazzetta ha consentito alle tantissime persone intervenute di seguire la cerimonia funebre. Yannick Sinner di nuovo re a Wimbledon, l'alto atesino ha battuto un grande Zverev in 4-7 e si conferma campione. Il numero 1 al mondo nel tennis maschile rimonta e conquista il suo 5º titolo slam. Vigilia della prima semifinale dei mondiali di calcio Francia-Spagna, domani alle 21 allo Stadium di Arlington. Questa è le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza soleggiato al centro-sud con solo qualche nuvola lungo l'Appennino nel pomeriggio. Cielo parzialmente nuvoloso velato a nord con le nubi più compatte sulle Alpi, dove saranno anche possibili brevi e isolati rovesci nel corso della giornata. Temperature massime in calo sulla Sicilia, stazionaria e leggera crescita altrove. Valori compresi fra i 30 e i 33 gradi lungo le coste e i 34-38 gradi all'interno, con picchi intorno ai 40 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli, meteo.it.

Vai, 4 minuti, eccoci qua ancora insieme, l'ultima ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno e buon inizio di settimana da Gianluca Giurato. Andiamo indietro al 1978, Just the Way You Are, lui è Barry.

Bel modo di festeggiare i 50 anni di carriera per Gianna Nannini, che ha voluto reincidere America in questa nuova versione con Marrakesh, appunto. L'abbiamo ritrovata su Radio Subasio alle 9.12. Buongiorno a tutti. E il momento di giocare, come sempre, con una canzone che ci siamo divertiti anche stamattina a mostrificare. Vi faremo sentire infatti una clip un po' cambiata, ma la riconoscerete subito, perché veramente si tratta di uno dei gruppi barra cantanti, artista singolo più amati. Perché dico barra cantanti, artista singolo? Perché insomma lui ha iniziato così con il suo gruppo, il suo duo in realtà. Insomma, lui cantava, l'altro faceva i cori, suonava, soprattutto ballava. Ecco, avete capito di chi sto parlando, di quale artista, ma in questo caso mi riferisco proprio al gruppo. Questa è una canzone del 1993 con cui hanno partecipato al Festival Bar e hanno anche vinto la sezione album di questa kermesse canora. Canzone che tra l'altro vede insomma il gruppo alla ricerca dell'amata, e la cercano da tutte le parti, vanno di qua, vanno di là, vanno su, vanno giù, i punti cardinali, insomma. Dai che avete capito, vi faccio sentire anche la clip e poi se volete mandate un messaggio vocale con la risposta, anche perché il più veloce che risponderà esattamente verrà come sempre in diretta qua su Radio Subasio con noi. 348 075 8060, mandate un messaggio vocale con la soluzione, diteci anche il vostro nome e da dove ci ascoltate.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, questa è la canzone di Olly su Radio Subasio. Noi ci colleghiamo con Ascoli Piceno, dove c'è Francesco. Ciao Francesco, buongiorno. Francesco? L'abbiamo perso, è caduto Francesco.
2: Allora, un attimo al telefono.
1: Eccolo, eccolo. Pronto? Eccolo qua, eri al telefono, a un altro telefono?
2: No, sto con le radioline praticamente, perché sto in mezzo alla strada, infatti della viabilità per la ricespugliazione. Lavoro con la provincia di Ascoli e stiamo tagliando l'erba.
1: Ah, ho quindi capito.
2: I ragazzi in pausa momentaneamente per parlare con te.
1: Mamma mia, che onore, veramente. Quindi hai messo in pausa i ragazzi, state tagliando l'erba. Questa è una cosa, guarda, fondamentale, perché sappiamo che insomma l'erba e a volte anche proprio le piante, no? I rami degli alberi. Sentiamo anche proprio tutto il casino del lavoro in diretta. Vanno a magari anche a coprire dei segnali stradali che sono importanti, è vero,
2: sì,
1: Francesco?
2: Sì, siamo una zona montana, quindi non è altissima, però comunque sia, sì, perde fastidio.
1: È vero, è vero, è vero.
2: Tenere come un giardino, se lo tiene pulito, fa il suo effetto, anche perché
1: bravo.
2: È una zona abbastanza turistica, quindi sarebbe, dai, che sarebbe una bella pulita.
1: È giusto.
2: Tutte le strade comunque.
1: Tutte le strade, no? A volte, guarda, mi capita proprio di borbottare mentre sto guidando, proprio come quei vecchi un po' così, diciamo brontoloni, perché ci sono dei segnali che sono veramente fondamentali, che a volte proprio perché non vengono tagliate le piante, si sa che non è sempre facile tenere tutto in ordine, appunto non si vedono,
2: infatti.
1: Non si vedono. Senti, quindi Francesco, tu sei al lavoro in questo momento,
2: sì,
1: vacanze,
2: sì.
1: Mancanze ancora nulla?
2: Ah, l'ho fatto un mese fa, siamo stati in Sicilia, solamente nel frattempo mia moglie si è rotto un piede, però vabbè.
1: Che ha fatto tua moglie, capita, scusa, no? Che ha fatto?
2: Si è rotto un piede, si è
1: mannaggia,
2: rotto un piede su una scalinata, sulla riserva dello zingaro.
1: Ah, vedi, sono...
2: Quindi rifaremo, dai. No,
1: e
2: la
1: e sono inconvenienti, insomma, che possono capitare, nulla di grave,
2: sì,
1: spero,
2: sì,
1: però.
2: Sì, sì. No, dai.
1: Molto ripresa.
2: Il controllo e poi dopo penso che torniamo.
1: Bene.
2: Scusa un attimo, Senti, io sto sempre al telefono, blocca un attimo i lavori.
1: No, mi piace.
2: Sto su Radio Subasio.
1: Mi piace questa cosa che insomma stiamo vivendo in diretta anche questo momento di lavoro. Va bene. Allora, dai, ti lasciamo lavorare, Francesco, sì. Tagliare l'erba, le piante, eccetera, eccetera. Sì, intanto sì. Dacci la soluzione. Qual è la canzone mostrificata di oggi?
2: Allora, Nord, Sud, Ovest, Est di 883.
1: Ecco, e tu ti dirigi dove in questo momento? Nord, sud, ovest?
2: Monte Monaco, noi siamo a Monte Monaco, proviamo sul Piceno, siamo circa 1000 metri.
1: Ah, bello! Sempre più in alto.
2: Non c'è manco tanto caldo.
1: Ci credo,
2: siamo sotto i 30
1: credo.
2: Gradi tranquillamente, quindi anche ci sono tante piante, c'è anche l'ombra, quindi lungo le strade ci sono gli alberi, quindi
1: meraviglia!
2: Si riesce a star bene.
1: Buon lavoro, Francesco!
2: Grazie a voi, grazie, arrivederci. Buona
1: ciao,
2: giornata.
1: Ciao, grazie. Eccoli qua, gli 883, li hanno indovinati, nord, sud, ovest, est. Ma...

canzone nata in Sicilia, dove Gino Paoli si trovava nel 1963 per dei concerti, ed è nata questa che è la sua più famosa, Sapore di sale.

0: Il bandito e il campione, Francesco De Gregori su Radio Subasio. A volte ci sono dei campioni veramente di bellezza, parlo di monumenti, di città che ci affascinano, e altre volte invece restiamo proprio delusi da luoghi sui quali avevamo evidentemente troppe aspettative, ma poi si sa che tutto è molto soggettivo, perché sono arrivati tantissimi messaggi stamattina. Vi ho chiesto soprattutto le delusioni dal punto di vista dei viaggi, dei monumenti, e qualcuno è rimasto deluso veramente da posti incredibili, dobbiamo dire.
1: Mi hanno deluso le Ramblas. Io quando sono arrivata a Barcellona mi immaginavo ste Ramblas.
0: E invece?
1: Devo dire la verità, io nella mia vita viaggio tanto per lavoro, però abituata a determinati posti che abbiamo in Italia, ti arrivi, vedi le Ramblas, è un marciapiede in mezzo a una strada. Ciao Susanna da Viareggio.
0: Ciao Susanna, certo qualcuno magari si sentirà offeso da sentirle definite così, però è la tua opinione.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Marina da Milano.
0: Ciao Marina.
2: Sono rimasta molto delusa quando ho visto il Colosseo. O perlomeno la sua ubicazione.
0: Ah beh.
2: Lo avrei immaginato dentro un parco grandissimo, bello protetto, nel verde. E invece è lì,
0: sì,
2: in mezzo al traffico.
0: Vero.
2: Di Roma.
0: Certo.
2: Come un palazzo qualsiasi.
0: Però si vive proprio.
2: Secondo me dovevano dargli una degna ubicazione. Baci a tutti.
0: Baci cara, effettivamente uno magari può restare un attimo scioccato all'inizio, è vero, la prima volta che va a Roma e vede il Colosseo, perché effettivamente è proprio dentro la città con tutto il traffico intorno, però forse è anche quello il bello, no? Di viverseli questi monumenti storici unici, grandiosi, come appunto il Colosseo, simbolo di Roma, dell'Italia tutta, che proprio perché sono al centro della città e quindi insomma si vedono e si vivono tutti i giorni, non bisogna andare per forza in un posto particolare a vederli. Elisabetta da Rimini, tra i tanti, è rimasta delusa dalla sirenetta di Copenaghen, perché piccina, se la immaginava molto più grande. Avete indicato tanti monumenti, io vi ringrazio molto. Arriva Francesco Gabbani su Radio Subasio.

0: che sarà, che sarà, o chi sarà?
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chi sarà? Chi sarà? È lui o non è lui?
1: Certo che è lui. Buongiorno.
0: Buongiorno Pozzo. Ma io
1: ti
0: bene.
1: Ti trovo rigenerato.
0: Davvero?
1: Guarda.
0: Sai, le vacanze
1: poi
0: fanno sempre questo.
1: Devo dire che anche una certa abbronzatura.
0: Hai visto? Hai visto?
1: Un po' Dorè.
0: Un po' Dorè.
1: Un po' Gustave Dorè.
0: Gustave Dorè. Mi piace, mi piace. Grazie, grazie. Allora.
1: Senti, per restare sul classico.
0: Sì.
1: Conosci Sisifo?
0: Sisifo, come
1: quello
0: no?
1: Delle famose, della famosa fatica di Sisifo.
0: La fatica.
1: Eh sì, che nella mitologia greca era il figlio di Eolo, condannato a spingere un enorme masso fino alla cima di una montagna solo per vederlo rotolare a valle e così via, di seguito.
0: Poverino.
1: Senza fine. Insomma, noi partiremo da questo mito per inserirci in quelle attività quotidiane ripetitive che per molti possono sembrare noia, eppure sono quelle abitudini che si sedimentano nel corso del tempo e senza le quali noi non potremmo vivere, perché

0: Scandiscono la nostra vita quotidiana.
1: Sono rassicuranti, dici.
0: Bravo. Allora, filosofia a parte, cos'è che avete bisogno di fare tutti i giorni? Attenzione, non cosa siete costretti a fare,
1: ecco,
0: tutti i giorni, ma proprio ciò che amate fare come, diciamo, espressione di voi, cioè quella cosa che vi rappresenta.
1: No, mi viene da ridere perché pensavo a certe abitudini giornaliere, però quelle appunto uno è costretto
0: tu
1: a farle.
0: Bisogni.
1: E i bisogni.
0: Beh, c'è gente che se non lo fa alla certa ora non si sente a proprio agio.
1: Ma per esempio ti può piacere di più se ti porti il telefono e ti guardi i reel.
0: Stiamo scadendo. 348 075 8060.
1: Io per esempio guardo i social in quel momento là, ecco, è l'unico momento.
0: È una sensazione evacuativa, ho capito.
1: Sì, sicuramente.
2: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: Maroon 5 su Radio Subasio, così ci salutiamo, vi ritrovo domani tutti in piedi dalle 7, speriamo, dai, sì, tutti quanti anche di più, come sempre tutti i giorni. E adesso vi lascio con Stefano Pozzovivo, un altro argomento molto carino e interessante che svilupperà con voi nel corso delle prossime ore. È tutto da Gianluca Giurato, prima c'è l'informazione, le breaking news di TGCom 24, manca un minuto alle 10, ciao!
1: Buona giornata da Federica Adeboni. Tragedia in un appartamento a Bologna, dove un anziano di 82 anni ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie malata e poi si è tolto la vita. La scoperta fatta dai vicini di casa, chi conosceva la coppia che era senza figli pensa ad una scelta condivisa, ritrovato un biglietto d'addio e i riferimenti al testamento. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di avere concluso una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, durata quasi 6 ore. In risposta, i Pasdaran hanno colpito le basi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Le guardie rivoluzionarie iraniane avvertono: lo stretto di Hormuz fa parte della nostra terra e non permetteremo a un esercito di assassini proveniente da un'altra parte del mondo di continuare le sue interferenze illegali. Nuovi attacchi russi con droni nella notte contro le regioni ucraine di Zaporizhia e Odessa. Ci sono feriti e danni a infrastrutture civili. Kiev ha risposto con un raid sulla regione di Mosca, 3 i morti. In meno di una settimana la Russia è stata costretta a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite dagli ucraini. Oggi a Parigi la riunione dei volenterosi. Un incendio di proporzioni eccezionali è divampato questa notte nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. Per fronteggiare le fiamme è stato messo in campo un dispiegamento di risorse senza precedenti, interrotto il traffico ferroviario nella zona. Una piazza e un premio intitolati alla memoria di Peppino Di Capri. Così l'Isola Azzurra intende ricordare il cantante e pianista morto sabato all'età di 86 anni. Domenica si sono celebrati i funerali. Migliaia di persone hanno reso omaggio all'amato artista. Tennis, il numero uno al mondo Jannik Sinner vince sull'erba inglese per il secondo anno di fila al termine di un match complesso e duro contro il tedesco Zverev e dopo 4 set si conferma re di Wimbledon. È il 10° nella storia a fare il bis. Calcio, al via i raduni delle squadre di Serie A, in ritiro Milan, Atalanta, Bologna, Lazio, Roma e Juventus. Queste le breaking news di TGCom 24.

Edoardo Bennato, ogni favola un gioco, ogni gioco qualche volta diventa anche una favola, a volte, non sempre. Buongiorno amici di Radio Subasio, da Stefano Pozzovivo, con tante ore davanti insieme, ma tante anche canzoni, tanti suoni, molte emozioni e qualche sogno qui e là. A voi il compito di scovarlo. Oggi ci occuperemo di tutto quello che ci accade ogni giorno in maniera ripetitiva, di quelle abitudini giornaliere che scandiscono la nostra vita e che non ci opprimono, badate. Oggi parleremo proprio di quelle cose che avete bisogno di fare tutti i giorni. Ripeto, non quelle che siete costretti a fare, ma proprio quello che amate fare, come in qualche modo espressione di voi, che vi caratterizza, quelle abitudini che fanno ormai parte della vostra vita e da cui separarsi diventa un problema. Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno ed è doppio a Ilaria e Andrea, che ci seguono e ci ascoltano da Castelnuovo di Farfa. Siamo in provincia di Rieti, dove producono anche dei prodotti da forno molto buoni, almeno così ci dicono. E allora, pensando al profumo della panificazione e salutando tutti quelli che se ne occupano e che sono in ascolto, arriva Saif, Tu mi piaci tanto.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: dalla pelle al cuore, Antonello Venditti, nella nostra mattina. Conoscete Sisifo? La domanda che ha fatto prima a Gianluca Giurato. Nella mitologia greca era il figlio di Eolo, condannato a spingere un enorme masso fino alla cima di una montagna solo per vederlo rotolare a valle per l'eternità. Il filosofo Albert Camus ha usato questa storia per parlare della routine umana, concludendo: bisogna immaginare Sisifo felice, perché, dice, ogni volta che scende a riprendere la pietra è consapevole del suo destino e sceglie di compiere quell'azione, trasformando un castigo in un atto di presenza e dignità. Un approccio diverso alla questione. Questo per dire che molte delle nostre azioni giornaliere, anche ripetitive e noiose, come può essere pulire, cucinare, lavorare, andrebbero compiute mettendo intenzione nella ripetizione, accettando la routine non come una gabbia, ma come un modo per riaffermare chi siamo. Già, chi siamo? Verrebbe da chiedersi. Siamo quello che facciamo e quello anche che ripetiamo. Filosofia a parte, cos'è che avete bisogno di fare tutti i giorni? Attenzione, non cos'è che siete costretti a fare tutti i giorni, ma proprio ciò che amate fare come espressione di voi. Quando si dice quell'uomo è abitudinario, fa sempre le stesse cose, passa a prendere il giornale alla stessa ora, beve il caffè a quell'ora e non potrebbe mai farne a meno, perché in fondo quel fare, quel ripetersi è parte di sé. E voi? 348 075 80 60.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

quasi uno strano trio, quello tra Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, ma gli si perdona tutto. D'altro canto ci portano tutti in Costiera Amalfitana.

0: Jennifer Lopez, Mark Anthony, Non mi ames, non amarmi, versione internazionale di un noto successo di Baldi Alotta. E sono le 10 da 43 minuti, io ho dei saluti davvero speciali da fare per Alice, Carlo, Francesco, Roberta ed Elisa, i ragazzi del campus estivo Il Cerchio di Spoleto che sono venuti a farci visita questa mattina. Erano molto molto interessati ai temi della radio e quando noi incontriamo amici e amanti della radio, beh, insomma, siamo davvero davvero felici. Anzi, faccio di più, vi regalo una canzone. Fedez, Marco Masini.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

Tu come stai, capitani coraggiosi? Radio Subasio oggi a chiedervi, filosofia a parte, cos'è che avete bisogno di fare tutti i giorni? Attenzione, non cos'è che siete costretti a fare tutti i giorni, ma proprio quello che amate fare come espressione di voi, quella ritualità, oserei dire, che dà un senso al vostro scorrere del tempo e che vi rappresenta pienamente. Ne parleremo a brevissimo al 348 075 8060 di Radio Subasio.

0: Marziani Negramaro, ora l'informazione torna con le ultimissime dall'Italia dal mondo e quella delle 11.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Si riaccende la guerra nel Golfo con la battaglia sullo stretto di Hormuz. Nelle ultime ore gli USA hanno lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran, che ha risposto con bombe sulle basi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Teheran avverte: se gli americani non rispettano il memorandum d'intesa, abbandoniamo gli impegni. Il prezzo del petrolio si impenna, Brent a più 4%. Notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, ci sono vittime e feriti nel mirino dei russi Zaporizhia e Odessa, mentre droni di Kiev colpiscono nella regione di Mosca. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi con il presidente ucraino Zelensky. A Palermo sgominata e bloccata la banda dei Kalashnikov, 15 fermi, 7 persone in carcere. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione, tentata estorsione e detenzione di armi da guerra. Per mesi il gruppo criminale ha terrorizzato la città. È arrivata la terza ondata di caldo torrido sull'Italia. L'anticiclone africano regala punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Tennis, leggendario Jannik Sinner si conferma per il secondo anno consecutivo re di Wimbledon. Ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Il numero uno del mondo è il decimo nella storia a fare il bis. I mondiali di calcio, si è completato il tabellone delle semifinali. Si inizia domani con Francia-Spagna, mentre mercoledì toccherà a Inghilterra-Argentina. Due big match con protagoniste le prime quattro squadre della ranking FIFA. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 10 dei Fiori si è verificato un incidente tra Renzano e il bivio per la 26 dei Trafori in direzione Genova. Sulla stessa autostrada code per traffico intenso tra Genova Pegli e il bivio per la A7 in direzione Genova. Sulla A14 Adriatica il traffico intenso a causare code tra Bologna, San Lazzaro e Imola verso Ancona. Sulla A7 Milano-Genova, incolonnamenti al bivio per la tangenziale ovest di Milano in direzione Milano. Sulla tangenziale nord, code tra Nova Milanese e Monza in direzione della tangenziale est. Infine sulla 19 Palermo-Catania si procede a rilento per un veicolo in panne a Scillato Sud in direzione Palermo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

Un'altra ora insieme si apre con un classico da collezione. L'anno è il 1985, il gruppo è quello dei Dire Straits, la canzone Walk of

0: Ringo Starr, Pinguini Tattici Nucleari, Radio Subagio. Siamo partiti da Sisifo nella mitologia greca, figlio di Eolo, condannato a spingere un enorme masso fino alla cima di una montagna solo per vederlo rotolare a valle per l'eternità. Beh, e tutto questo è un ciclicità perenne, per sempre. Noi abbiamo molte azioni giornaliere che ripetiamo con una ciclicità incredibile e che fanno parte della nostra esistenza, ci esprimono. Quindi, filosofia a parte, cos'è, vi ho chiesto, che avete bisogno di fare tutti i giorni? E ho sottolineato, attenzione, non cosa siete costretti a fare, ma proprio quello che amate fare come espressione di voi.
1: Sono Laura da provincia di Milano. Io quello che amo fare e mi piace sempre fare tutti i giorni, i miei bei balconi, i miei bei fiori, controllare se ci sono, adesso poi con l'estate che fa caldissimo, guardare se per caso hanno delle foglie rotte, se sbocciola qualche bocciolino. Questa è la cosa che mi piace di più fare tantissimo e lo farò sempre in inverno, in estate, perché i fiori sono bellissimi e rianimano le persone.
0: E voi? 3480758060.

0: per te Vasco Rossi da un album pubblicato diversi anni fa, era il 1998, più di un quarto di secolo fa. Mamma, come passa il tempo! Già, il tempo passa inesorabile e non ci ripetiamo nei nostri piccoli o grandi gesti quotidiani che condiscono la nostra vita. È proprio il tema che stiamo affrontando oggi. Vi ho chiesto che cos'è che avete bisogno di fare tutti i giorni e non siete costretti a fare, ma fate, amate fare come espressione di voi stessi.
1: Quello che non riesco tutti i giorni da un bel po' di anni, non riesco a fare meno di Radio Subasio. La mia radio l'ascolto quando sono in giro con le cuffie, quando sono a casa con Alexa, sempre vi ascolto. Buona giornata.
0: E anche questo è un bisogno che va soddisfatto, che fa parte delle abitudini sane della giornata di molti di voi.
2: Sono Giussi dalle Marche e io praticamente è quello che mi piace tutte le mattine, soprattutto quando arrivano le belle giornate e l'estate, giocare con la mia gatta fuori in giardino e fare praticamente che mentre innaffio le mie piante, tutte le mie piante ad una, lei passa sotto e viene a bere praticamente direttamente dall'innaffiatoio che uso puntualmente tutte le mattine. Facciamo questo gioco, lei mi aspetta lì fuori proprio per fare questo gioco qua.
0: Le dolci consuetudini mattutine, comunque quotidiane, di ognuno di noi. E le vostre? 348 075 80 60.

0: da 1982, F, che stava per Richard Fitoussi, fu veramente un successo incredibile al tempo. Wars, Don Camisi, Radio Suvasio e le cose che amiamo fare, anzi chiamate fare, quelle abitudini che si consolidano nel tempo, che scandiscono la nostra vita e a cui non rinunceremmo mai. Le vostre quali sono?
1: Claudia da Tagliata, ma proprio la cosa che amo fare è, io mi sveglio presto, ma proprio ormai da quando abito qui in campagna è diventato a prescindere l'orario in cui vado a dormire, torno alle 5:30, il mio caffettino, mi metto fuori in giardino, mi assaporo proprio, vedo gli uccellini, le cicale iniziano a cantare e mi piace tantissimo innaffiare il mio giardino, il mio orto, andare dalle galline, pulirle, dargli da mangiare, chiacchierare, ormai le chiamo le ragazze, e ecco, iniziare così, proprio nella mia natura, nel mio posto. Poi dopo mi preparo, vado al lavoro, faccio tutto, però all'inizio deve essere questo, proprio una cosa che amo fare e non è sacrificante per niente aprire gli occhi a quell'ora, anzi è una cosa proprio che amo vedere tutto che sorge.
0: Insomma, uno stile un po' bucolico.
2: Sono Angelica da Fiuggi. La cosa che devo fare tutti i giorni, altrimenti la mia giornata non parte bene, è la colazione, seduta, con calma, sempre allo stesso modo, devo avere la mia mezz'oretta di pausa prima di partire, poi la giornata può trasformarsi di volta in modo diverso, ma la colazione no, deve essere sempre fatta uguale.
0: Ecco, la colazione rientra in quei riti mattutini senza i quali le giornate per molti non si avviano.
3: Emanuele da Fecilama, le cose che amo fare come rituale la mattina, quando mi sveglio per partire bene la giornata, in primis sentire i miei figli, che per me è una cosa importantissima, perché da quando sono nati che la mattina se non li vedo almeno li voglio sentire, e poi scrollare il cellulare sui social mentre sono al bagno, è una cosa che se non la faccio la giornata parte non male di più, entrambe le cose.
0: Evviva la sincerità! L'avevamo avanzata questa ipotesi prima con Gianluca Giurato nel presentare il tema del giorno. E voi? 348 075 80 60.

0: c'è musica, Eros Ramazzotti, Radio Suvasio, a parlare con voi di cose di tutti i giorni, non quelle che siamo costretti a fare, ma quelle che amiamo fare, come espressione di noi stessi. Quali sono? Vi ho chiesto oggi e come sempre, non avete mancato le risposte e ci avete raccontato molto di voi.
1: Per me la cosa che, di cui ho necessità di fare ogni giorno, è proprio un bisogno, è assoluta, a parte il caffè la mattina, ma quella di ascoltare musica e cantare. Ne ho proprio, è come se fosse linfa vitale per me, non riesco a farne a meno. Emanuela da Roma.
0: Cara Emanuela, ci credo, cantare, dare sfogo alla creatività e alla nostra anima.
2: Sono Gio da Osimo e quello che mi piace fare, adoro tutte le mattine la settimana linguistica mentre faccio colazione. Mette in moto il cervello e mi fa vivere meglio.

0: via la giornata.
1: Insomma, un po' di palestra proprio per la mente.
2: Sono Anna Maria da Castellabate. A me ciò che piace di più fare la mattina è annaffiare il prato alle 5:30. Mi sento rilassata, fresco, bellissimo.
1: Soprattutto oserei aggiungere in questo periodo di gran caldo.
3: Sono Titti. La cosa che faccio tutti i giorni da molto tempo: alzarmi la mattina per la colazione, apparecchiare con la tovaglietta, fare la colazione, accendere la televisione un quarto d'ora, guardare una serie che guardo da anni, poi piano piano ripartire. Questa è una cosa che faccio sempre, molto volentieri, non so se per l'età o che, ma insomma a me piace la mattina alzarmi almeno un'ora prima dell'orario che mi serve. Perché devo fare questa cosa?
1: Disporre del proprio tempo per fare quelle cose che messe insieme danno il senso anche alle nostre giornate.
4: Quello che amo più fare è iniziare la giornata con una buona colazione. Il mio latte e caffè con una fetta di pane proteico, yogurt greco, gocce di marmellata e noccioline. È totale silenzio, mi devo godere questo momento, solo così incomincio la giornata con entusiasmo e riesco anche a sopportare il caldo volendo. Maria da Monterotondo.
1: Dice lo scrittore Robert Roth: goditi le piccole cose, perché un giorno potresti guardarti indietro e capire che erano le grandi cose.

0: Mariah Carey Dream Lover ci porta verso l'informazione con un nuovo aggiornamento, quello delle 12.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Raid americani intorno a Hormuz e Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. I transiti delle navi sullo stretto azzerati da ieri sera, lo riferisce la BBC. Se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni, abbandoneremo il memorandum d'intesa, è l'avvertimento lanciato dagli iraniani. Oggi a Parigi il vertice dei volenterosi per l'Ucraina. Raid russi nella notte su Zaporizhia e Odessa, ci sono feriti. Droni di Kiev nella regione di Mosca con 3 morti. Omicidio o suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie di 86 e poi si è tolto la vita. La pistola regolarmente detenuta. A spingere l'uomo al gesto forse una grave malattia della donna. La tragedia sabato, ma solo oggi è stata diffusa la notizia. La coppia non aveva figli. La lunga ondata di caldo sull'Italia, afa in aumento ai valori fino a 40 gradi sulle isole. La fase più intensa prevista tra domani e mercoledì. Prosegue la scia di incendi che sta coinvolgendo diverse città europee. A sud-est di Parigi brucia in queste ore la foresta di Fontainebleau. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone appartenenti alla cosiddetta banda del Kalashnikov, ponendo fine a violenze, estorsioni e intimidazioni che andavano avanti da mesi. Degli indagati, 7 sono finiti direttamente in carcere. Il gruppo criminale aveva seminato il terrore con raid e attentati incendiari per costringere i negozianti a pagare il pizzo. Il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon porta l'azzurro ad entrare nella storia come il 10° tennista a conquistare il titolo per 2 anni consecutivi. La vittoria porterà nelle casse del numero 1 del mondo oltre 4,2 milioni di euro e, archiviata la stagione sull'erba, adesso l'obiettivo si sposta sul cemento americano. Il numero 1 del mondo si è iscritto al Master 1000 di Montreal, ma il team deve ancora sciogliere le riserve. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza soleggiato al centro-sud con solo qualche nuvola lungo l'Appennino. Cielo parzialmente nuvoloso velato a nord con le nubi più compatte sulle Alpi, dove saranno anche possibili brevi isolati rovesci. Temperature massime sempre piuttosto elevate, in leggero rialzo al centro-nord, valori compresi fra i 30 e i 33 gradi lungo le coste e i 34-38 gradi all'interno delle pianure, con picchi intorno ai 40 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli, meteo.it.

0: parte davvero.
1: Con il classico che suoniamo in questa collection torniamo al 1978 e all'album Una donna per amico. Di chi parliamo? Ovviamente di Lucio Battisti. Questa è Nessun dolore.

0: stare bene, ultimo, il cui ultimo concerto appunto lo ha incoronato Re dei Live, scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. 250.000 persone, numero più, numero meno, in un'area incredibile che si è animata per tutto il giorno. Beh, insomma, un bel record che ricorderemo per parecchio tempo. Sono le 12 da 14 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Girasole e Giorgia, gira, gira, girano le note e arrivano anche i saluti, questa volta i saluti arretrati, non i miei, hai voglia. Sono saluti, anzi pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta, ce lo fa anche sapere. I saluti arretrati, così li chiamiamo da un po' di tempo. E allora ne ho oggi per Giulia che ci ascolta e ci saluta da Mirandola. Dovremmo essere in provincia di Modena. Francesca che ci ascolta e ci saluta da Cortona e siamo in provincia di Arezzo. E Tina che ci ascolta e ci saluta da Palermo. Per tutti, Alfa e Manu, ciao.

segna il ritorno di quest'artista da una voce incredibilmente potente. È Epopea e lei, Dolce Nera.

Club, Amy Winehouse, manca quanto manca allo scenario internazionale. 12:39, tra pochissimo sveleremo il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo, la tradizionale ora che introduce al nostro pomeriggio. Intanto però c'è Ligabue con La metà della mela.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: approfondiremo.
1: Un giorno ne parleremo.
0: Invece
1: dai,
0: oggi si parla di giovani, giovani sì, under 30, perché c'è una ricerca interessante che mostra come il 22% dei ragazzi vorrebbe avviare un'attività, ma non sa ancora bene da dove cominciare.
1: Giusto.
0: E i dati dimostrano che i giovani lavoratori sono una generazione attiva che cerca maggiore autonomia, tanto che il 69% di loro vorrebbe cambiare lavoro entro 3 anni.
1: Esatto, al di là di poi di tutte queste percentuali che poco interessano, ma una buona parte di loro vorrebbe avviare un'attività o cambiare lavoro, quello che manca è capire come farlo praticamente.
0: E soprattutto noi vorremmo sapere lo stato dell'arte, cioè guardando a voi stessi e a voi stesse, siete riusciti a mettere in pratica le vostre idee e cosa avreste voluto fare da grandi? Ci siete riusciti?
1: Ne parliamo, sì, ci siamo riusciti abbastanza. Ne parliamo al 348 075 8060.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Miley Cyrus ci accompagna verso i saluti. Dal posto è tutto, ci troviamo domani a partire dalle 10. Torna ovviamente l'informazione con un nuovo aggiornamento, è quello delle 13, e come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Teheran dichiara che qualora Washington non rispettasse gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. Transiti attraverso lo stretto di Hormuz, di fatto azzerati da ieri sera, dice la BBC. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del prezzo del petrolio. Fiacche le borse europee. La situazione in Cisgiordania è intollerabile. Esiste ormai un ampio tra i 27, lo dichiara la Callas. A margine del Consiglio Affari Esteri, l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea riferisce che Bruxelles torna a discutere delle possibili misure da adottare nei confronti di Israele, tra queste il divieto degli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani nei territori occupati. Omicidio-suicidio a Bologna, due colpi di pistola indirizzati alla moglie e uno usato per uccidersi. A sparare è stato Roberto Rizzioli, 81 anni. Lei, Gianna Galletti, ne aveva 86 ed era malata. L'uomo deteneva regolarmente l'arma. Caldo, incendi, doppie emergenze in Europa. Picco oggi in Francia, oltre 40 gradi nell'Ardèche e migliaia di ettari bruciati. Parigi chiude in anticipo la Torre Eiffel. In Germania 99 morti per annegamento. Il picco in Italia atteso tra domani e mercoledì. Il centro-sud sarà rovente. Serve un'età minima per l'accesso ai social. Su questo siamo già d'accordo. Lo ha dichiarato la von der Leyen. Secondo la Presidente della Commissione Europea, lo status quo non è più sostenibile e le big tech danneggiano la salute mentale dei minori. Tennis, un altro capolavoro firmato Sinner con il bis a Wimbledon. L'azzurro ha battuto il tedesco Zverev in 4 set, portando a casa il quinto slam in carriera. Sinner parla di vittoria speciale. Questa è Breaking News di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 un incidente crea code tra Genova Aeroporto e Pegli viaggiando verso Ventimiglia. Anche lungo la 14 Adriatica code per incidente tra Canose e Andria in direzione Taranto. Sulla stessa autostrada code a tratti invece per traffico tra Bologna Fiera e Imola. Code a tratti anche sulla 15 Parma La Spezia tra Borgotaro e Pontremoli. Sempre per traffico coda lungo la 4 Torino Trieste tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo code per traffico tra Portonaccio, Galla Placidi e la tangenziale est della capitale. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra Sant'Elia e Palme in direzione allacciamento Fisciano a 30. Sulla 19 verso Palermo viene infine segnalato un incidente allo svincolo di Enna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: www.radioticino.it.
1: Le 13:02 comincia la nostra pausa pranzo, quella del lunedì, la prima della settimana. Ciao a tutti amici, buona estate da Davide Berton. Iniziamo con l'energia giusta, ci sono i Queen, Bohemian Rhapsody.

Bohemian Rhapsody, Queen, la collection che ha aperto il nostro appuntamento di oggi, la pausa pranzo del lunedì, la prima della settimana. Ciao a tutti amici da Davide Bertone, fatemi salutare anche Stefano Pozzovivo che vi ha accompagnato nel corso della mattinata fino a quest'ora. Giustamente a un certo punto uno si deve fermare anche per mangiare qualcosa, mangiando si chiacchiera, e oggi parliamo di progetti, cambi di vita, l'inizio di nuove attività lavorative e non soltanto, che hanno dato una sterzata alla vostra vita. Avete trovato a un certo punto il coraggio di farlo, le risorse per farlo e anche il come dare il via a un sogno che avevate lì e che era nascosto e che guardava mentre voi facevate il vostro classico lavoro, che però alla fine non corrispondeva alla vostra vita vera, quella che sognavate. Ne parleremo nel corso di questa ora al 348 075 8060, spazio alle vostre esperienze e ai vostri messaggi vocali. C'è Partenope adesso,

Annalisa, sinceramente, su Radio Subasio, nella nostra pausa pranzo, amici, quella del lunedì dedicata ai progetti, ai cambi di vita, mollo tutto e apro un barettino sulla spiaggia. Questa è un po' una frase che tanti di noi si sono ritrovati a dire nel momento in cui si parlava di lavoro, di cambi di vita radicali e di insoddisfazione anche nel nostro luogo di lavoro, quello attuale. Si parla della volontà dei giovani, una buona parte vorrebbe avviare un'attività, però non sa bene da dove cominciare, ma a livello proprio pratico. Come si dà il via a un'attività? Si deve fare uno studio, bisogna trovare un locale, bisogna mettere da parte delle risorse? Sicuramente, manca probabilmente un po' di formazione a riguardo. Ma guardando a voi stessi, voi siete riusciti a mettere in pratica le vostre idee? Che cosa avreste voluto fare da grandi? E soprattutto, ci siete riusciti? Una volta grandi, avete buttato tutto all'aria e siete ripartiti da zero con quello che era davvero il vostro sogno? 348 075 8060, a questo numero i vostri messaggi vocali con le vostre esperienze.

0: In negrita ho imparato a sognare su Radio Subasio e nella nostra pausa pranzo, quella di oggi, la prima della settimana, di sogni. Si parla di sogni lavorativi, un'attività diversa, un locale, un bar, un negozio che va contro, in un'altra direzione rispetto a quella che è la direzione della nostra vita. Avete mollato tutto per lanciarvi in una vostra idea, in un vostro sogno? Sì, com'è andata? 348 075 80 60.
1: Ciao Subasio, Roberto da Urbino. Dopo 30 anni di ufficio, a 57 anni ho mollato tutto e ho aperto il mio studio.
0: Oh, vedi?
1: Dopo 30 anni comunque anche di formazione personale,
0: sì,
1: in cui opero per far bene alle persone con una nuova tecnologia,
0: okay,
1: per la riduzione di tutte le infiammazioni di ogni genere, muscolo-scheletriche e anche a livello di organi. Contentissimo della scelta, una nuova ritrovata libertà. Lo auguro a tutti di poter realizzare il proprio sogno.
0: Vedi, una nuova ritrovata libertà dopo tanti 30 anni circa di lavoro d'ufficio. Ormai uno dice, vabbè, ormai è andata, va così. No, lasci tutto e riparti da zero.
2: Ciao Radio Subasio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sono Maria da Fucecchio.
0: Ciao.
2: Io sono una consulente cosmetica.
0: Sì.
2: Una libera professionista che collaboro con diverse aziende nazionali.
0: Mm-hmm.
2: Ma circa un mesetto fa ho trovato il coraggio di iniziare un mio piccolo progetto creando il mio podcast.
0: Oh, bello, bello.
2: Che appunto è agli esordi, ma mi dà tanta soddisfazione a livello formativo. Grazie di tutto, ciao.
0: Vedi, una bella soddisfazione. Anche per questo serve costanza, bisogna starci dietro un attimino, però alla fine vedrai che i frutti verranno. 348 075 80 60.

0: Fugees, Killing Me Softly su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo di oggi dedicata a mollo tutto e apro un ciringhito sulla spiaggia, sì, oppure apro un ristorante, un'attività, lascio tutto. Spesso lasciare tutto non è una scelta ma è un'imposizione, ma ci si può reinventare in qualche altro modo e ci sono anche delle storie che possono essere motivazionali, d'esempio per chi ascolta.
1: Ciao, sono Stefano. Io a 22 anni ho aperto la mia attività di moto, meccanico di moto.
0: Sì.
1: Ma purtroppo nel 2009, poi nel 99, dopo 10 anni ho dovuto chiudere perché mi hanno diagnosticato due malattie rare e fare quel lavoro non potevo più farlo.
0: Ok.
1: Adesso lavoro in un'azienda importante, sto bene, però dico ai ragazzi, provateci, ci vuole tanta determinazione, passione, pazienza, però fate questo passo. Come si fa? Si fa bene, bisogna solo avere la determinazione di farlo.
0: Ok, come viene fuori? Viene fuori l'importante, dice, provarci.
2: Buongiorno, sì, ciao, sono Michele da Grosseto.
0: Ciao Michele.
2: Niente, io ho dovuto ributtare tutto il progetto che avevo fatto dagli studi.
0: Sì.
2: E ora mi ritrovo a fare l'host, che era stato, diciamo, il mio sogno.
0: Ok.
2: E niente, ho iniziato a ristudiare, avevo 30 anni.
0: Sì.
2: Il lavoro che facevo prima non mi gratificava più.
0: Non ti piaceva.
2: Dopo 20 anni che sto facendo questo lavoro, posso dire che devo dire grazie.
0: Vedi che alla fine le soddisfazioni arrivano, bisogna ricominciare tutto, ripartire da zero, tanto per citare Bennato, però vedi, le soddisfazioni arrivano, devi dire grazie alla tua determinazione e anche a chi ti ha supportato. 348 075 80 60.

0: vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: Le vibrazioni Vieni da me su Radio Subasio, quasi in chiusura, anzi in chiusura della nostra pausa pranzo del lunedì, con le vostre esperienze cambio radicalmente vita e vado a fare.
1: Ciao Radio Subasio, sono Rosaria da Mondaino.
0: Ciao Rosaria.
1: Dopo 27 anni in Romagna mi sono messa in discussione e sto partecipando al concorso OSS per operatori sociosanitari.
0: Ah, vedi?
1: Per la Puglia, che è la mia regione. Spero, per il momento ho passato la preselezione.
0: Beh, speriamo, dai.
1: E non lo so se sperare di ritornare tra virgolette a casa oppure rimanere.
0: Quello è un bel dubbio, non chiedere perché potresti ottenere.
2: Ciao, sono Saverio, scrivo dall'Emilia Romagna.
0: Ciao Saverio, ciao.
2: Anche io facevo un lavoro che non mi gratificava, oggi sono capo cantiere di una ditta di palancole dove facciamo questa infissione di palancole e mi gratifica davvero molto.
0: E sei soddisfatto? Via, alla fine uno quasi si diverte, anzi a proposito di divertire, chiudiamo con questo messaggio che chiude con una perla da scrivere.
3: Ciao da Sergio. Allora,
0: ciao Sergio.
3: Diplomato geometra, disegnatore di cemento armato,
0: sì,
3: e assistente di cantiere.
0: Ok.
3: Poi sono passato alla vendita dei gruppi elettrogeni,
0: sì,
3: e poi mi sono stufato e ho preso la mia passione.
0: Basta.
3: 35 anni di cucina e pizzeria.
0: Vedi?
3: Ciao. Anche perché se fai un lavoro che ti piace non stai lavorando.
0: Non stai lavorando, funziona così. Grazie amici per aver condiviso le vostre esperienze insieme a noi. Domani una nuova pausa pranzo insieme.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, 2 minuti alle 14.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Raffica di attacchi statunitensi. L'Iran invece colpisce basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Teheran dichiara che qualora Washington non rispettasse gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. Transiti attraverso lo stretto di Hormuz di fatto azzerati da ieri sera, riferisce la BBC. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del prezzo del petrolio. La guerra in Ucraina. Per il ministro Tajani vanno inflitte sanzioni alla Russia. Serve un nuovo pacchetto su cui si stanno affinando i punti. A margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles, il vice premier ha detto: stiamo andando nella giusta direzione per dare un segnale forte. Oggi a Parigi il vertice dei volenterosi per Kiev. Altri 6 Latin King arrestati per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso il 26 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano. Sono un dominicano e 5 peruviani tra i 19 e i 22 anni. Farebbero parte del branco di pandilleros che ucciso a coltellate il ragazzo sotto gli occhi del fratello. Tra di loro anche il rapper Rey Omar. Caldo incendi, doppia emergenza in Europa. Picco oggi in Francia, oltre 40 gradi nell'Ardèche e migliaia di ettari bruciati. Parigi chiude in anticipo la Tour Eiffel. In Germania 99 morti per annegamento. Il picco in Italia invece è atteso tra domani e mercoledì. Il centro-sud sarà rovente. Serve un'età minima per l'accesso ai social. Su questo in Europa siamo già d'accordo. Lo ha dichiarato la von der Leyen. Secondo la Presidente della Commissione Europea, lo status quo non è più sostenibile e le big tech danneggiano la salute mentale dei minori. Tennis, un altro capolavoro firmato Sinner con il bis a Wimbledon. L'azzurro ha battuto il tedesco Zverev in 4 set, portando a casa il quinto slam in carriera. Sto dando la vita per questo sport, ha detto l'altoatesino. Queste breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda a causa del traffico intenso tra il bivio per la fine Complanare Piacenza e quello per la diramazione Fiorenzuola in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico anche sulla 10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 viaggiando verso il capoluogo ligure. Sulla 14 coda di 1 chilometro a causa di un incendio tra il bivio per la 25 e Pescara Nord in direzione Ancona. Infine, sulla statale 379 Egnazia e delle Terme di Torre Canne si segnala un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Torre Pozzella procedendo verso l'incrocio Fasano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: su Zalando.
1: Le 14:04 continua il nostro lunedì pomeriggio insieme, archiviata la pausa pranzo. Siamo pronti a stare in vostra compagnia fino alle 17. Subito la collection, c'è Lucio Dalla, Se io fossi un angelo.

0: Gaia, chiamo io, chiami tu, su Radio Subasio, direttamente da Sanremo. Tra l'altro ricordo ancora una sala prove, è diventato virale il video con il coreografo diventato virale. Le amici, le 14 e 13 minuti in questo istante, continua il nostro lunedì pomeriggio. L'estate di Cioffi invece ha un solo nome, ripetuto in continuazione, quello di Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

C'è anche Raf con il battito animale dal 1993 su Radio Subasio nel nostro lunedì pomeriggio, archiviato l'appuntamento della pausa pranzo. Più tardi, lo sapete, ritorna dalle 15 il jukebox con le vostre canzoni preferite. Vi daremo tutti i riferimenti e tutti i modi per diventare protagonisti della prossima ora. Fatemi salutare intanto Andrea, Flavio all'ascolto anche loro in questo momento dalla nostra app. C'è Irama con Cabana.

due canzoni con due coreografie che hanno fatto la storia una dietro l'altra, o meglio una dentro l'altra. Questa dovrebbe essere stata più o meno l'idea di Baby K quando ha scritto e ha cantato Tu Camacarena.

Duran Duran, Reach Out for the Sunrise, l'estate 2004 su Radio Subasio. Amici, più tardi, anzi tra poco, un nuovo appuntamento con il Jukebox, pronti a darvi tutte le coordinate per diventare protagonisti della prossima ora.

Carmen Consoli, parole di burro su Radio Subasio. Amici, tra poco dalle 15 un nuovo appuntamento con il jukebox in arrivo con le vostre canzoni preferite e le vostre dediche. Se volete diventare protagonisti della prossima ora, vi basterà inviare un messaggio e farlo già da adesso con nome, città e titolo del brano al 348 075 80 60. Messaggini vocali o messaggi di testo. Tra poco dalle 15 un nuovo appuntamento con il jukebox di Radio Subasio.

0: Robbie Williams, Rock DJ, ci porta a un nuovo appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGCom 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Nel giorno del vertice dei volenterosi per l'Ucraina con Zelensky a Parigi, il governo francese accusa Mosca di aver orchestrato una vasta campagna di cyberattacchi contro una decina di paesi europei, finalizzata a operazioni di spionaggio e sabotaggio delle infrastrutture strategiche. Francia e Germania convocano gli ambasciatori. Il leader ucraino incontra il presidente francese Macron e la presidente della Commissione europea von der Leyen. Per il ministro Tajani vanno inflitte sanzioni alla Russia. Serve un nuovo pacchetto su cui si stanno affinando i punti. Intanto attacchi di droni ucraini costringono la Russia a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov. Raffica di attacchi statunitensi. L'Iran colpisce invece basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Teheran dichiara che qualora Washington non rispettasse gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. Impossibile passare lo stretto di Hormuz. In forte rialzo il prezzo del petrolio. Le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Lo si legge nell'ultimo rapporto del Comitato Europeo per i rischi sistemici che fa capo alla Banca Centrale Europea. Si temono correzioni di mercato brusche e disordinate, con possibili ripercussioni sull'economia reale. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate il 26 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano. In manette altri sei Latin King, un dominicano e cinque peruviani tra i 19 e i 22 anni, tra di loro anche il rapper Rey Omar. Mario Adinolfi, interrogato dal giudice, contrattacca: non sono un truffatore di vecchiette. Il fondatore del Popolo della Famiglia si difende e si dichiara innocente. Tra gli scommettitori c'erano persone importanti, dice, professori universitari, notai, ai quali ho ridato molti soldi in più rispetto a quanto ricevuto. Questa è la breaking news di TGCom 24.

0: @auto.it.
1: Le 15 e 3 minuti comincia il nostro appuntamento del Jukebox su Radio Subasio. Lunedì pomeriggio, siamo nel cuore ormai dell'estate, pronti ad ascoltare, a mandare in onda le vostre richieste, le vostre dediche al 348 075 80 60. Nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Partiamo come sempre con una collection scelta da Giovanni, che ha richiesto il brano dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Comincia così il Jukebox di Radio Subasio.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi su Radio Subasio. 348 075 80 60, a questo numero potete inviare, richiedere o dedicare le vostre canzoni preferite. Fatemi salutare intanto Bruno che è all'ascolto da Catania, e poi ancora Federico, buon inizio di settimana a te, Giuseppe che ci sta ascoltando in questo momento, e ancora la richiesta invece che arriva da parte di Antonio: mi piacerebbe ascoltare il brano di Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

Ciao Radio Subasio, sono Rosalba da Arese e volevo ascoltare una canzone e dedicarla alle mie colleghe che qui in ditta sono quasi sciolte come me, le mie colleghe del reparto estero. Puoi mettere Mare Mare di Luca Carboni, visto che attendiamo così tanto le vacanze e andare al mare. Ciao.

0: E la voglia di andare al mare, anzi mare mare, è quella di Luca Carboni su Radio Subasio. Siamo sempre nell'ora del jukebox, amici, con le vostre dediche, le vostre canzoni preferite al 348 075 80 60. Saluti anche a Michele da Poggi Bonsi e poi a Aurora da Firenze. Buon inizio di settimana anche a Carlo che ci sta ascoltando in questo momento. Spazio alla vostra voce, alle vostre richieste, sentiamo chi c'è.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, sono Martina D'Anzio. Sono appena tornata dalle Marche dopo aver fatto una vacanza e vorrei ascoltare Perfect di Ed Sheeran. Radio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Radio Subasio, sono Alessandra, sono appena uscita dall'ospedale. Mi piacerebbe ascoltare Buon Vento di Alfa e Giovanotti e auguro a tutti una buona giornata.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

883 gli anni su Radio Subasio. Abbiamo aperto così la seconda parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite al 348 075 8060. Fatemi salutare Alessandra che ci ha mandato un bellissimo messaggio, poi ancora Sonia da Firenze, Silvana dalla provincia di Vicenza, Antonello da Fabriano, buon inizio di settimana anche a te. C'è invece la richiesta che arriva, anzi la dedica per Francesco. Buone vacanze da mamma e papà, ci scrivono. Il brano scelto per lui è quello di LDA e H7, Poesie Clandestine.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasia.
1: Ciao, sono Roberta, sono in viaggio con la mia famiglia e mio figlio Dario vorrebbe tanto sentire Don't Stop Me Now dei Queen. Grazie, buone vacanze.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Ciao Radio Subasio, sono Loredana, chiamo da Frascati. Vorrei ascoltare Claudio Baglioni con Via. È possibile? Radio.

1981 e siamo entrati così nell'ultima parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite al 348 075 80 60. I saluti al volo li mandiamo anche a Giorgio che ci sta ascoltando in questo momento. Andrea invece mi piacerebbe ascoltare i Maroon 5 con Must Get Out.

Ciao Subasio, sono Anna Maria da Oste Montemurlo, sono al lavoro con un caldo bestiale in magazzino, quindi fate voi. Mi piacerebbe sentire La testa gira, mi fa pensare anche all'estate. Grazie, ciao ciao.

0: La testa gira e chiudiamo proprio così il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15, un nuovo jukebox da vivere insieme. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, 2:00 alle 16.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, ne diventeremo i custodi e verremo rimborsati per questo. È l'ultima dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Trump. Raffica di attacchi americani. L'Iran invece colpisce basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Teheran dichiara che qualora Washington non rispettasse gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. Tajani ribadisce sia le sanzioni ai coloni israeliani in Cisgiordania, ma vediamo quali. Non so se si potrà decidere prima delle elezioni. Il vice premier a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles ha parlato anche del conflitto in Ucraina. Vanno inflitte sanzioni alla Russia. Serve un nuovo pacchetto su cui si stanno affinando i punti. Nel giorno del vertice dei volenterosi per l'Ucraina con Zelensky a Parigi, il governo francese accusa Mosca di aver orchestrato una vasta campagna di cyberattacchi contro una decina di paesi europei. Francia e Germania convocano gli ambasciatori. Putin dice: così si fomenta la guerra. Le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Lo si legge nell'ultimo rapporto del Comitato Europeo per i rischi sistemici, che fa capo alla Banca Centrale Europea. Si temono correzioni di mercato brusche e disordinate, con possibili ripercussioni sull'economia reale. Altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate lo scorso 26 maggio a Milano Certosa. A finire in carcere un 19enne dominicano e 5 peruviani, di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Sono ritenuti a vario titolo e in concorso tra loro responsabili del delitto, insieme ai 2 presunti autori fermati un mese fa. Caldo, incendi, doppie emergenze in Europa. Picco oggi in Francia, oltre 40 gradi nell'Ardèche, migliaia di ettari bruciati. Parigi chiude in anticipo la Tour Eiffel. In Germania 99 morti per annegamento. Il picco in Italia è atteso tra domani e mercoledì. Il centro-sud sarà rovente. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A12 si resta in coda a causa del traffico intenso tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Rosignano. Rallentamenti per traffico anche sulla A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per l'Autosole procedendo verso quest'ultima. Sul raccordo A1 A14 Bologna Casalecchio code sempre per traffico tra il bivio per l'Adriatica e quello per l'Autosole procedendo verso quest'ultima. Infine sull'A19 si segnalano rallentamenti a causa di un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Catena Nuova in direzione Palermo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: Le 16:05 minuti, lunedì inizia la settimana ed è tornata anche Katia Giuliani. Ciao Katia.
1: Ciao Davide, buon pomeriggio, buon inizio settimana a tutti voi.
0: Eccoci qua, pronti a stare insieme per la prossima ora. Ci sarà da di che ridere.
1: Sì, anche perché giochiamo tra poco, quindi preparatevi, sì. Vi vogliamo concentrati subito la collection.
0: Sì, c'è Pino Daniele 1981, Yes I Know My Way.

0: Yes, I know my way, Pino Daniele.
1: Che meraviglia, sì. Mi gaso quando c'è Pino Daniele.
0: La collection che apre il nostro pomeriggio. Oggi ci sarà da ridere, sai perché?
1: E dipende, perché, anche da piangere, secondo me. Dipende dai punti di vista.
0: Perché non giochiamo a niente.
1: Ah no?
0: No, oggi non giochiamo con niente.
1: Cioè, in che senso?
0: Deciso,
1: cioè,
0: basta. Oggi
1: così, facciamo sciopero.
0: No, basta. Oggi sciopero dei giochi su Radio Subasio, ma okay. Apriamo invece il nostro 348-075-8060 ai vostri colmi e freddure.
1: Oh, quindi adesso apriamo la vostra fantasia.
0: Sì, ma non solo. Ma non solo, perché spesso colmi e freddure si tramandano di generazione in generazione.
1: Che te lo dico a fare.
0: A cene di Natale, a uscite insieme. C'è sempre quello nel gruppo, nella famiglia, che fa delle battute che fanno, certo, ridere proprio perché non, certo, fanno ridere.
1: Certo, e quindi quella battuta lì poi diventa, no? La.
0: E noi quelli vogliamo.
1: Si eredita,
0: cioè,
1: quelli vogliamo.
0: Cerchiamo voi del tipo, non so, sai perché il libro di matematica era triste?
1: Oddio, no, perché era triste?
0: Aveva troppi problemi, capito?
2: Ciao, Subasio.
0: Oppure.
2: Sono Giulia, vengo da Napoli.
1: Ciao Giulia.
2: Ho una barzelletta per voi.
0: Sì, vai, prego. Vai.
2: Qual è il colmo per un fruttivendolo?
0: Quale?
2: Essere alla frutta.
0: Essere alla frutta, direi in ottima compagnia, tra
1: allora,
0: l'altro.
1: Io, perché... ragazzi, no, perché ora mi preparo, sono le 16:10, sì. Faccio un sospirone perché qui c'è da, insomma, fino alle 17.
0: Sarà una lunga ora.
1: Qual è il colmo per un astronauta?
0: Non lo so.
1: Avere gli occhi fuori dalle orbite.
0: Capito? Brava che entri nel mood, ecco.
1: Ma certo, se no non resisto.
0: Di questo abbiamo bisogno. 348 075 8060.

0: Radio Subasio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

0: Pinguini tattici nucleari Islanda su Radio Subasio.
1: Sai che ero preoccupata oggi, perché insomma la temperatura è abbastanza alta, le previsioni dicono che sarà ancora più alta, però grazie alle freddure dei nostri ascoltatori io comincio a stare benino.
0: Ragazzi, la verità, abbiamo messo in modalità deumidificatore oggi, veramente, perché i vostri colmi e le vostre freddure ci stanno travolgendo, direi, dai.
2: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
2: Mario dalla provincia di Napoli.
0: Ciao Mario.
2: Lo sapete qual è il colmo di un pizzaiolo?
0: No.
2: Avere una moglie che si chiama Margherita, sarà capricciosa durante le quattro stagioni.
0: Capito.
1: Poi detta da un napoletano questa cosa.
0: Grande classico comunque questo, posso dire, un grande classico.
3: Ciao Radio Subasio, Valentino da Salerno.
0: Ciao Valentino.
3: Lo sai perché quando il bue cade contento?
0: Ma che è Cannavacciuolo?
3: Perché si fa la bua.
0: Si fa la bu, si fa la bu inteso come
1: anche questo è un grande classico, però
0: si procura del dolore involontariamente.
1: No, in realtà è un'altra roba, però vabbè,
0: è un'altra cosa, vabbè.
2: Ciao Radio Subasio, sapete qual è la differenza tra lampione e un vigile?
1: No.
2: Provate a fare la pipì su un vigile.
0: Ecco.
2: Ciao, no. Marco di Ancona.
0: Ma prova a farla su un lampione, con i vigili vicino.
1: Aspetta,
0: dimmi.
1: Non l'ho capito.
0: Non l'hai capita?
1: No, cioè, scusa, perché se faccio la pipì su un vigile.
0: Non credo che sia il caso. Ma no, neanche sul lampione.
1: Sul lampione nemmeno.
0: Non si fa nemmeno
1: sul lampione. Quindi qual è?
0: Nel dubbio, non facciamo.
1: No,
0: al dubbio,
1: bagno, come tutte le persone.
0: Esatto. 348 075 8060. Radio Subasio.

0: Un giorno migliore, Luna Pop su Radio Subasio. Beh, Katia, sai che comunque queste freddure, queste cose rendono il mondo migliore?
1: No, io sono assolutamente convinta di questo, anche perché poi facci caso, quando qualcuno vuole dire qualcosa di serio intenzionalmente, finisce per dire cazzate ancora peggio. Quindi meglio queste, guarda, che sono intenzionalmente freddure.
2: Come fai, come fanno entrare quattro elefanti in una 500?
1: O come?
2: Due davanti e due di dietro.
0: Giusto.
2: E come si fa a vedere se gli elefanti sono al cinema?
0: Il cinema.
2: Si guarda se c'è la 500 fuori.
0: Parcheggiata fuori,
1: capisci? Questa fa proprio freddo, fa proprio una botta di ghiaccio.
0: Però veramente.
3: Il calciatore più veloce a mettersi i pantaloncini?
1: Chi è?
3: Messi.
0: Beh,
3: ciao,
0: il tempo
3: Andrea
0: di
3: Andrea d'Arezzo.
0: Andrea, grazie.
1: L'ho capita, cioè Messi nel senso di Messi.
0: Tu lo guardi, Messi. Grazie Andrea, queste sono le battute di cui non abbiamo bisogno, probabilmente però ce le meritiamo.
1: Penso anche.
4: Buonasera.
0: Buonasera.
4: Sapete la differenza tra un barman e un eschimese?
1: No. Qual è?
4: Nessuna.
0: No. Come nessuna?
4: Perché se fanno tutte e due casa con il ghiaccio.
0: Pietro
4: da Zagarolo.
0: Pietro, hai capito perché?
1: Ah, sì, perché il barman si fa a casa col ghiaccio, perché, capito, facendo i cocktail guadagna e si fa casa. E l'altro invece si fa proprio casa col ghiaccio.
0: Fisicamente.
5: Capisci il trucco?
0: Beh, colpo di un... Grazie.
1: Anche questo è un grande classico. Salutiamo gli idraulici che sono sempre chiamati in ballo.
0: Esatto, e che sono sempre utili e serve
1: e non si trovano mai. Cioè, non vengono mai.
0: Allora, c'è un livello successivo a tutto ciò.
1: Mi fa paura sta cosa.
0: Sì, perché non basta il colmo, la freddura. No. Qui siamo ai livelli di recitazione.
1: Sì,
0: abbiamo sono due curiosa. Protagonisti speciali.
6: Siamo Valentino e Nora da Cantagallo.
1: Sì.
0: Allora.
6: Un osso e un tosso si sfidano. L'osso dice: vincerò io. Perché? Chiede il tosso. Perché sono un osso duro. No, vincerò io. Perché? Perché sono un tipo tosto.
0: Tipo tosto, capito?
1: No, glielo posso fare l'applauso.
0: Sì, bravi, bravi davvero. Amici, chissà quando tornerà questo appuntamento, lo scopriremo presto. Prego.
1: Ho bisogno di una copertina. Cioè,
0: una copertina.
1: Ma un po' di brividi.
0: Prendete un cappotto, un Montgomery, qualcosa, no?
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: anche Cher con Believe su Radio Subasio nel nostro lunedì pomeriggio insieme. Katia, sai che c'è? Che mi piace uscire da un disco cantato in inglese.
1: Sì, certo, perché
0: il fenomeno di oggi ha a che fare comunque con l'inglese.
1: Sì,
0: sì. Allora, sì, andiamo a Pitigliano.
1: Sì.
0: Ok. Dove sotto un dipinto del 400, che tra l'altro fatto da Girolamo di Benevento, di Benvenuto.
1: Ok, allora facciamo il secondo.
0: Che si chiama Assunzione di Maria.
1: Esatto.
0: Qualcuno
1: l'ha tradotto?
0: Sì, letteralmente.
1: Esatto.
0: E
1: Recruitment of Mary.
0: Recruitment of Mary. Che comunque, voglio dire, in periodi in cui il lavoro scarseggia, può anche essere.
1: Cioè, vabbè, dai,
0: una
1: ragazzi.
0: Buona idea. Il problema è che è stata fatta una traduzione letterale.
1: Sì, no, questo è il problema delle traduzioni, quelle automatiche o nelle varie intelligenze artificiali, secondo me. Cioè,
0: sì.
1: In inglese, purtroppo, la parola, se tu la traduci proprio in maniera, può avere un significato diverso dal nostro.
0: Posso darti una notizia,
1: cioè,
0: che
1: dimmela,
0: non ti farà
1: dammela.
0: Piacere. L'intelligenza artificiale non c'entra nulla. Perché
1: chi l'ha tradotto? Un essere umano.
0: Questa
1: non me lo
0: traduzione
1: dire.
0: È lì da 7 anni.
1: Da 7 anni.
0: Sì, e non se n'era accorto nessuno.
1: Quindi, capito? Peggio di quello che pensavo.
0: Peggio.

con la musica selezionata da Davide Bertonna. Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: e ti porto via su Radio
1: Subasio.
0: Però
1: vai piano, sì. Piano, rispetta i limiti.
0: Sì, sì,
1: porti via,
0: vedi che Vasco dice ma dove vai, ma dove vai,
1: appunto,
0: capito?
1: Dove vai, dove vai?
0: Perché dici tutto ciò?
1: No, perché si parla ultimamente molto degli autovelox,
0: sì.
1: No? E del fatto che alcuni, non essendo in regola, sono stati spenti.
0: Mm.

0: Due volte mi sono arrivate 4 multe.
1: Ecco, vedi, quindi.
0: Ecco, saluto tutti i vari comuni che, insomma, no, grazie.
1: Che poi a volte la multa ti arriva per aver superato di poco un limite di velocità bassissimo.
0: Ma sì, erano pochi chilometri, niente di che.
1: A quanto andavi?
0: Ma era 50, sarò andato a 60, non so, una cosa del genere, però succede.
1: Succede. E le regole sono fatte per essere rispettate, che dobbiamo fare?
0: Succede, diceva Annalisa, alle ragazze per bene. In questo caso a chi non rispetta i limiti. Funziona così.

0: con Gianna Nannini e Marrakesh. Katia, sai che faccio? Io che scappo, cioè, non so. Troppo perché c'è l'autovelox.
1: Esatto,
0: però
1: vai
0: comunque...
1: piano, quello volevo dire. Sì, mi hai rubato le parole di bocca. Piano, che chi va piano va sano e va lontano. Ci vediamo domani. Dai.
0: Bene, ci vediamo domani, amici. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCon 24. Vi lascio insieme a Katia. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Raffica di raid nel Golfo. Siamo pronti a prendere il controllo dello stretto di Hormuz e verremo pagati un sacco di soldi per proteggerlo, dice Trump. Non consentiremo interferenze, replica Teheran. Salgono i prezzi di gas e petrolio. Wall Street.

0: apre in calo. Oggi a Parigi nuova riunione della coalizione dei volenterosi, presieduta dal presidente francese Macron, dal premier britannico Starmer e dal cancelliere tedesco Merz. Presente anche il leader ucraino Zelensky. Mosca ha definito i paesi membri istigatori della guerra. Ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni morta nell'ottobre 2024 dopo essere stata gettata dal balcone della sua casa di Piacenza. Il ragazzo, all'epoca sedicenne, ha ammesso il delitto durante l'appello. Lo scorso anno era stato condannato a 17 anni dal Tribunale dei Minori. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. A Milano arrestati 6 giovani per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate il 26 maggio alla stazione Certosa. Sudamericani di età compresa tra i 18 e i 22 anni fanno tutti parte della gang Latin King. A giugno erano state fermate altre 2 persone, considerate gli autori materiali del delitto. Interrogatorio di garanzia per Mario Adinolfi, accusato di aver truffato decine di persone promettendo guadagno con le scommesse. Non sono un lestofante, si è difeso davanti al GIP. Nel gioco si vince e si perde. L'ex parlamentare si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico. Raddoppiano gli esuberi in Volkswagen. Il CEO Blume ha dichiarato in un'intervista interna che il gruppo potrebbe eliminare entro il 2030 altri 50.000 posti di lavoro, oltre ai 50.000 già previsti. La cifra deriverebbe dal progetto di ridurre i costi infrastrutturali e di supporto. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Continua indiscusso il dominio dell'anticiclone nordafricano che ci fa vivere questa intensa ondata di caldo. Domani avremo prevalenza di sole al centro-sud, più nuvolosità al nord, specialmente sulle zone alpine, e al mattino. Saranno possibili rovesci e temporali sui rilievi. Le temperature saranno ancora in aumento, in particolare al centro-sud e sulle isole. Avremo un caldo molto intenso in tutte le regioni, con valori che in Sardegna potranno superare diffusamente i 40 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Joan Osborne su Radio Subasio, la nostra collection delle 17. Buon pomeriggio, ben trovati a tutti voi. Ancora una volta da parte di Katia Giuliani c'è questo nuovo decreto sugli autovelox di cui si sta parlando molto in questi ultimi giorni, che prevede che una parte degli apparecchi non possa più fare multe finché non sarà in regola con l'omologazione. Circa un dispositivo su 5, leggevo, dovrà essere spento o regolarizzato. Ora, quando dico autovelox, cosa provate? Cioè, vi viene una sorta di reazione allergica oppure li tollerate perché servono a riconoscere insomma l'insicurezza, no? Insomma, danno sicurezza e hanno una certa utilità, questo volevo dire. Li vedete come strumenti utili per la sicurezza stradale o li percepite come un modo per fare cassa? Avete mai ricevuto una multa che avete anche considerato giusta oppure una sanzione vissuta come assurda o poco chiara? Vediamo cosa viene fuori oggi. 348 075 80 60 su Radio Subasio. Noemi. Stare con

Insomma, c'è poco da ridere, c'è poco da ridere. Quando arriva la multina, insomma, la risata non viene fuori. Da oggi cambia qualcosa sul fronte autovelox. Lo si diceva prima, con questo nuovo decreto una parte degli apparecchi non potrà più fare multe finché non sarà in regola con l'omologazione. Si parla di circa un autovelox su 5 che dovrà essere spento, comunque regolarizzato. La questione non è solamente tecnica, perché quando si parla di autovelox gli automobilisti si dividono sempre in due gruppi. Da una parte c'è chi li considera fondamentali per la sicurezza e chi invece un po' meno, ecco, perché c'è chi li vive come una tassa mascherata, no? Soprattutto quando li trova in punti poco chiari, con limiti che sembrano messi più per fare multe che per proteggere davvero qualcuno. Voi come li vivete gli autovelox? Che rapporto avete con gli autovelox? Vi fanno sentire più sicuri, più controllati, oppure secondo voi sono strumenti utili per far rispettare i limiti e per fare un po' cassa anche? Cioè, vi è mai capitato di prendere una multa che avete considerato giusta perché stavate davvero correndo, oppure una multa che vi è sembrata assurda magari per pochi chilometri orari, oppure in un punto dove il limite non era chiaro? 3480758060, vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio tra poco.

0: Un angelo disteso al sole, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Autovelox, che rapporti avete con gli autovelox? E avete mai ricevuto una multa che avete considerato tutto sommato giusta perché effettivamente riconoscete che stavate andando troppo veloce, oppure avete ricevuto una multa ingiusta?
1: Ma per me servono solo a fare cassa, ecco. Come principio, perché se tu la paghi subito ti fanno lo sconto, così i soldi li prendono prima. E poi se tu non dichiari chi è che guida l'auto, paghi il doppio ma non ti tolgono i punti, sicché questa qui è la controriprova che loro vogliono solamente i soldi, non gliene frega niente della sicurezza. Ciao Francesco da Sansepolcro.
0: Ciao Francesco. Francesco solleva effettivamente una riflessione che molti automobilisti fanno, no? Cioè, quando una multa arriva a casa bisogna comunicare chi guidava. Se non si indicano i dati del conducente si rischia una seconda sanzione, ma non vengono tolti i punti perché il conducente non è stato identificato, ed è questo un po' il meccanismo che a molti fa pensare, beh, allora conta più il pagamento della sicurezza. Detto questo, poi la lettura può essere un po'... può essere doppia, no? Cioè, da una parte è vero che il sistema crea questa sanzione, no? Se pago di più salvo i punti, e quindi sembra quasi una scorciatoia economica. Dall'altra parte, formalmente, con la seconda multa non è compro i punti, è la sanzione per non aver collaborato all'identificazione di chi guidava, no? Voi cosa ne pensate?

0: questi autovelox non ci piacciono per niente, diciamo la verità, anche perché quando ti arriva la multina perché hai superato un limite di velocità che era bassino, tipo che ne so 30, 50, tu andavi che ne so a 55, non ti senti un pericolo vero, no? Perché dentro di te dici beh, stavo andando però comunque ad una velocità umana, stavo andando piano, molto piano, e nonostante questo ho ricevuto la multa. Cioè ci sono delle multe che mal digeriamo, diciamoci la verità.
1: A proposito degli autovelox, dicono che servono per la sicurezza stradale, non per fare cassa. Quindi se servono per la sicurezza stradale, perché non ritirare soltanto punti alla patente invece che far pagare ammende? Paolo d'Ancona.
0: Ciao Paolo. Beh, forse perché non lo so, e la butto lì, forse perché le multe sono più, rappresentano un deterrente più forte rispetto ai punti, non lo so, la butto lì. Voi che ne pensate, che rapporto avete con gli autovelox e con le multe per i limiti di velocità? 348 075 80 60.
2: Non mi ami

0: imbranato Tiziano Ferro su Radio Subasio. Si parla di autovelox, siamo partiti dalla riflessione sul fatto che molti autovelox saranno spenti momentaneamente perché devono essere omologati e quindi insomma per qualcuno è una sorta di sospirone di sollievo, ma non deve essere così. Poi vi abbiamo chiesto in generale come vivete gli autovelox, se per voi sono strumenti utili alla sicurezza oppure se sono solo strumenti utili a far cassa, come dice qualcuno.
1: Ciao, buonasera a tutti, Pierluigi da Firenze.
0: Ciao Pierluigi.
1: Io ne ho lasciati diversi soldi per la strada, a volte inconsapevolmente, a volte per distrazione. Come sapete sono soldi buttati via, però servono anche alla sicurezza stradale. Magari se fossero un po' meno importanti le multe, uno accetterebbe anche più volentieri. Un saluto a tutti.
0: In effetti, insomma, a volte sono un po' esagerate.
2: Se davvero devono essere oggetti che riguardano soltanto la sicurezza degli automobilisti, perché sanzionare in maniera così pesante pecuniariamente gli automobilisti anziché impedirgli di commettere queste sanzioni e limitarsi a togliere la patente? Così facendo si eliminerebbe ogni critica alle autorità che vengono tacciate di voler far cassa.
0: Beh, certo, non fa una piega, cioè se uno dice beh volete far cassa, se invece non ti tolgono i soldi questa accusa viene meno. Giustamente Lucio di Firenze dice: io non sono contro gli autovelox, anzi abito vicino a una strada dove le macchine passano spesso troppo veloci e lì un controllo servirebbe, come perché attraversare a piedi a volte fa paura. Però dice: mi è capitato di prendere una multa in un punto dove lì limite cambiava all'improvviso e la segnaletica era poco chiara. Non andavo a una velocità folle, avevo sforato di poco e la sensazione non è stata mi hanno fermato perché stavo creando un pericolo, ma sono finito dentro a un meccanismo. Secondo me la differenza è tutta lì, dice: se l'autovelox è messo davanti a una scuola, vicino a un incrocio pericoloso, in una strada dove succedono incidenti, lo accetti. Se invece sembra nascosto nel punto perfetto per fregarti, allora insomma diventa difficile viverlo come sicurezza. Le regole vanno rispettate, su questo siamo tutti d'accordo, però insomma anche i limiti devono essere chiari, devono essere messi effettivamente su strade dove è necessario creare quel deterrente, e poi insomma forse sì, effettivamente la cifra a volte è un po' eccessiva. Quando non è chiaro qualche dubbio viene, non vorrei dirlo, ma c'è Beyoncé su Radio Subasio. This ain't it.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Moda su Radio Subasio ci portano dritti all'informazione. Breaking news di TGCom 24, sono le 18.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Attacchi incrociati nel Golfo. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale a Hormuz. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Così mettono a rischio le forniture di petrolio e gas, avverte Teheran. Meloni a Palermo. Dopo aver omaggiato la stele di Falcone a Capaci, ha presieduto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Chi pensa di terrorizzare la città si troverà davanti uno stato determinato, ha detto la Premier. Per controllare le zone più a rischio si può coinvolgere anche l'esercito. Svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ex deputata britannica Anne Widdecombe. Dopo l'arresto nel fine settimana di un 28enne, il caso è passato ora nelle mani dell'antiterrorismo. In un primo momento gli investigatori avevano escluso l'ipotesi di un movente politico. Sparatoria nello stato americano del Maine, coinvolti anche agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. Una persona è rimasta uccisa, non si conosce ancora la nazionalità. È la seconda vittima in pochi giorni dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni morta nell'ottobre 2024 dopo essere stata gettata dal balcone della sua casa di Piacenza. Il ragazzo, all'epoca sedicenne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto durante l'appello. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Ondata di calore sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso. Mercoledì saranno 7. Allerta per la salute a Perugia e a Firenze da oggi fino a mercoledì. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita. Subasio Collection. Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Ogni canzone un'emozione. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per un chilometro a causa di un incidente tra Capua e Caianello in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni viaggiando verso Torino. Code per traffico anche sulla A11 per un chilometro tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione del capoluogo toscano. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnalano rallentamenti a causa di un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Bari-Santa Fara, procedendo verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini.
2: Traffico realizzato in collaborazione.

Le 18 e 6 minuti, buona serata a tutti da parte di Katia Giuliani, buona estate, questa è Radio Subasio, un'altra ora insieme, la collection. Ripartiamo con Umberto Tozzi, questa è Tu.

Ma su Radio Subasio vi è mai capitato di sentirvi un po' nervosi, di cattivo umore? Succede, no? Magari vi dicono anche: mamma mia, che caratteraccio che hai, perché avete dato una risposta brusca. Succede anche ai buoni. Beh, tra poco vi dirò cosa potete rispondere a chi vi accusa di avere un caratteraccio, perché la spiegazione c'è ed è scientifica. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio Safe.

Vivi davvero su Radio Subasio e puoi vivere davvero solo se dormi bene la notte, cioè su questo non ci piove. Mi è mai capitato dopo una notte insonne di reagire malissimo per una sciocchezza, che ne so, anche una frase detta male o solo apparentemente male, che una persona che ti respira troppo forte accanto e voi sclerate, ecco, che ti dicono anche mamma mia però che caratteraccio di me che hai, ecco, non è questo, cioè gli esperti spiegano che quando dormiamo poco il cervello gestisce peggio le emozioni, cioè la parte più legata a paura e stress diventa più reattiva, mentre quella che dovrebbe aiutarci a controllare gli impulsi lavora con meno lucidità. Tradotto, il mondo è lo stesso, ma noi lo tolleriamo molto meno, sostanzialmente. Un piccolo intoppo sembra una tragedia, un commento innocuo diventa un attacco personale. La pazienza finisce molto prima, ancora prima del primo caffè, quindi se vi troverete davanti qualcuno che vi risponde male, mettete in conto che magari è solo perché ha dormito male. Io che dormo male sempre, tutte le notti, quindi chiedo, sono giustificata sempre se rispondo male, giusto? No, per capire, lo dice la scienza. Saperlo mi è, come dire, molto utile nella vita.

0: futuro.
1: In Danimarca studiare non significa solo non pagare l'università, funziona in maniera diversa rispetto a noi. Tra poco ne parliamo, vi racconto meglio su Radio Subasio. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.

Britney Spears su Radio Subasio. In Danimarca si diceva prima: studiare non vuol dire solamente non pagare l'università, cioè in molti casi gli studenti ricevono anche un sostegno economico mensile per mantenersi durante il percorso di studi, soprattutto se vivono fuori casa. Cioè l'idea è quella di fare in modo che la possibilità di studiare dipenda di meno dai soldi della famiglia. Naturalmente il modello danese si basa su tasse molto alte, su un welfare che è molto diverso dal nostro, quindi non si può copiare e incollare come se fosse una ricetta semplice, però il principio fa riflettere, perché spesso diciamo ai ragazzi: studiate, formatevi, costruitevi il futuro, poi però molti sono costretti a lavorare mentre studiano o anche devono rinunciare ad un'università lontana, dipendono totalmente dalla famiglia o addirittura sono costretti a indebitarsi. Allora uno si chiede: ma quanto costa in realtà ad un paese non permettere a tanti ragazzi di arrivarci davvero? Perché il vero dilemma, la vera domanda è questa. C'è Tommaso Paradiso ora.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio su Radio Subasio, chissà se qualcuno di voi sta per partire per un lungo viaggio, le vacanze estive magari iniziate, stanno per iniziare, magari finite per qualcuno, ci sta anche questo, e grazie comunque per aver scelto anche in questa estate 2026 la nostra radio, Radio Subasio, la nostra musica che vi accompagna subito con Alex Warren, questa è Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Elisa su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom24, tutti gli aggiornamenti delle 19.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste. Lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora T.

0: Avila, la tredicenne morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca quindicenne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE e la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calciomercato, ufficialmente sfumato l'affare Calaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Subasio è... le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Continua indiscusso il dominio dell'anticiclone nordafricano che ci fa vivere questa intensa ondata di caldo. Domani avremo prevalenza di sole al centro-sud, più nuvolosità al nord, specialmente sulle zone alpine, e al mattino. Saranno possibili rovesci e temporali sui rilievi. Le temperature saranno ancora in aumento, in particolare al centro-sud e sulle isole. Avremo un caldo molto intenso in tutte le regioni, con valori che in Sardegna potranno superare diffusamente i 40 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli, consultate la nostra app meteo.it.

0: Info su lancia.it.
1: 19:05 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, c'è un'altra ora piena di musica da trascorrere insieme e arriva anche una gran bella collection. Gli Eagles, questa è Hotel California.

Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Voglio raccontarvi questa storia che stavo leggendo adesso su un giornale. Sono quelle storie che impattano emotivamente, almeno a me fanno questo effetto. A Torino un anziano rimasto profondamente solo dopo la perdita della moglie ha chiamato il numero di emergenza perché aveva bisogno di compagnia. Le sue parole erano un po' confuse, la centrale ha subito mandato una pattuglia e gli agenti sono rimasti con lui circa un'ora ascoltandolo e facendogli compagnia e poi facendosi anche una foto con lui. È una storia tenera, anche triste se vogliamo, perché dietro questa chiamata non c'era un'emergenza reale, non era un furto, un incidente, un pericolo immediato, c'era qualcosa che però può diventare ugualmente devastante, cioè la solitudine. L'uomo aveva perso, leggevo, la moglie, che era il suo ultimo punto di riferimento dopo la morte del figlio, e a un certo punto ha avuto bisogno di sentire una voce, no? Di avere qualcuno davanti, di non restare da solo dentro quel silenzio. Fa bene sapere che qualcuno ha risposto con umanità, questo sì, però fa anche pensare a quante persone arrivino a chiedere aiuto così perché intorno non hanno più una rete. È questo che fa male, no? E questa la botta allo stomaco, e forse dovremmo accorgercene prima che qualcuno debba chiamare un numero di emergenza solo per sentirsi meno solo. Quindi forse dovremmo stare più attenti, guardarci più intorno.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Laura Pausini, Vivimi su Radio Subasio. Si parlava prima di università, abbiamo raccontato di come funziona nelle università danesi per gli studenti che studiano lì. Pamela di Santa Maria Nuova ci scrive, dice: abbiamo una figlia all'università a Napoli, noi siamo in provincia di Ancona, e potevamo comprare un monolocale con tutte le spese che stiamo sostenendo per l'università. È una batosta, lo Stato non ti aiuta per niente, con due stipendi, dice Pamela, è difficile arrivare a fine mese.

Lo sapevate voi che la musica può influenzare non solo l'umore, quello si sapeva, ma proprio anche i nostri comportamenti fisici? Tra poco ne parliamo meglio su Radio Subasio. Mark and Cremont, Serena Brancali, The Colors.

Bon Jovi su Radio Subasio. Chissà se questo pezzo, questo ritmo, questa musica spinge a comportamenti sani o insani. No, me lo chiedo perché secondo alcuni studi di psicologia musicale, ascoltare musica con bassi molto intensi e ritmi ripetitivi può aumentare l'attivazione del corpo, quindi battito più alto, energia, voglia di muoversi, sensazione di carica, che insomma è positiva, no? Quando il corpo entra in quello stato, il cervello però può diventare più orientato agli stimoli immediati, più impulsivo praticamente, quindi meno paziente nel valutare le conseguenze, ed è qui che scatta il rischio eventuale. È interessante perché sembra che la musica ci sposti proprio fisicamente, prima ancora che mentalmente, cioè una canzone può calmarci, può caricarci, può farci guidare più veloci, per esempio, e non è un bene, prima si parlava di autovelox, vedi, tutto torna poi alla fine. Può farci ballare, può farci scrivere a qualcuno a cui forse era meglio non scrivere, cioè capito? Anche la canzone può influenzarti in tal senso. Insomma, la musica qualche volta ci dà una spintarella e non sempre le conseguenze sono auspicabili, diciamoci la verità. Per cui forse ci vorrebbe una musica giusta per ogni situazione, no? Per ogni obiettivo. Però quella di Radio Subasio, state sereni, ve lo dico, gli farà fare solo cose giuste. Questo è garantito al 100%. Su Radio Subasio subito con la Pesce di Martino, e questa è Musica Leggerissima.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Rimani.
1: Malika Ayane su Radio Subasio, mentre ci avviciniamo all'informazione, tra non molto vi daremo tutte le ultime notizie, tutti gli aggiornamenti nelle breaking news e poi c'è il 3 per te, ritorna l'appuntamento che vi vede protagonista, nello specifico uno di voi o una di voi. 3

0: C'è l'informazione breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. L'iniziativa nata a Parigi durante il vertice dei volenterosi. Ira di Mosca contro i paesi membri fomentano la guerra. Il Golfo di nuovo in fiamme. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale a Hormuz. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. L'Iran pronto ad abbandonare il memorandum d'intesa. Salgono i prezzi di gas e petrolio, metano ai massimi da maggio. Negli Stati Uniti un nuovo episodio di violenza dell'ICE, la polizia dell'immigrazione, coinvolta in una sparatoria nel Maine. Una persona è rimasta uccisa. È la seconda vittima in pochi giorni dopo l'omicidio di un immigrato messicano durante un controllo stradale a Houston. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne,

0: giovane già condannato a 17 anni ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Meloni a Palermo alla cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la premier. Cosa Nostra non riuscì a piegare lo Stato. La terza ondata di calore anomalo sull'Italia. È iniziata una settimana di temperature altissime che potranno anche superare i 40 gradi. Domani 4 città da bollino rosso, mercoledì saranno 7. In Francia un enorme incendio ha bruciato la foresta di Fontainebleau, 800 ettari in fumo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caianello in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla 8 tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e Busto Arsizio viaggiando verso Varese. Un incidente crea 2 km di coda sulla 14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione del capoluogo emiliano. Infine, sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa a causa di un incendio all'altezza dell'incrocio variante di Praia a Mare Sud. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione.

Buona serata a tutti su Radio Subasio. Tra pochissimo ritorna come sempre il 3 per te, le canzoni più significative della vostra vita. Protagoniste subito la collection. C'è Zucchero, Overdose d'amore.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Tre per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti per il Tre per te. Questo è l'appuntamento che tutte le sere vi suona le canzoni più significative della vostra vita. Ve ne facciamo richiedere tre e ve le facciamo ascoltare tutte e tre in sequenza senza alcuna interruzione. Quindi stiamo per conoscere il fortunato o la fortunata protagonista di questa sera. Prima voglio ricordarvi le modalità per partecipare. Se anche voi avete tre canzoni che sono particolarmente importanti per la vostra vita e volete ascoltarle tutte e tre senza alcuna interruzione, richiedetele adesso chiamando lo 075 80 60 oppure andate sull'app di Radio Subasio e cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60 come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Gianna.
0: Città:
2: Olbia, Olbia Tempio.
3: Terranova non è altro che Olbia, alla quale nel 1939 si volle ridare l'antico nome che si era perduto lungo i secoli. Comunque, Olbia o Terranova è sempre stata una delle porte della Sardegna. La fondarono i Focesi, poi divenne Fenicia e in seguito Romana. La famiglia imperiale dei Claudi vi possedeva vaste proprietà e molte ville.
0: Età:
4: 56.
0: Cosa fai nella vita?
4: Ora faccio la badante.
5: Che sai se c'è un vecchietto che ha bisogno di una badante?
6: Guarda che qui caschi male.
0: Segno zodiacale:
4: Pesci.
0: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
4: Leggere, ascoltare musica. Voi mi fate compagnia 24 ore su 24, anche la notte.
7: Radio Subasio dà la carica. La musica di Radio Subasio dà la carica per fare le faccende di casa, se no chi le fa?
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
4: Tanti, e soprattutto l'affetto delle mie amiche nei momenti di difficoltà.
0: La cosa che ti fa dare di matto?
4: L'invidia.
8: L'invidia è il male dell'essere umano, perché chi sa di non saper fare, anziché osservare, copiare, prendere spunto, si nervosisce e reagisce a qualcuno o a qualcosa che non l'ha minimamente provocato.
0: Il cibo al quale proprio non sai resistere?
4: La pizza.
9: Quale?
4: Generalmente funghi, bianca, funghi, scaglie di grana e noci.
10: Come si chiama?
4: Pizza Gianna. L'ho ribattezzata. Gianna, Gianna,
0: Gianna, Gianna, Gianna. È una spiaggia per soli nudisti. Che fai?
4: Ci vado. Con un po' di vergogna, però ci vado.
11: Vai? Se ti dico va, tranquillo vai.
0: Aereo, treno o auto?
4: Tutti e tre.
0: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
4: Sempre.
0: Tre posti che vorresti visitare?
4: Già.

0: Tre persone che vuoi salutare.
1: Saluto senza togliere niente a nessuno, tutte le mie amiche e i miei due nipoti, Alessio e Luca.
0: Le tre canzoni della tua vita.
1: Metallica, Nothing Else Matter, Mango e Zenima, Luce, Feel Secrets.
0: Radio Subasio, tre per te.

Mango Luce su Radio Subasio a chiudere il 3 per te di Gianna di Olbia. Gianna ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato, una via l'altra senza alcuna interruzione, anche Metallica, Nothing Else Matters e prima ancora Sia il Secret. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi, a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, 0758060 se volete chiamare. La nostra app è a vostra disposizione anche per il 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

0: www.radioradio.it e scopri l'offerta.
1: Ma dove sono? Dove si trovano gli uomini più belli del mondo? Noi diremo tranquillamente in Italia, sono gli italiani. Noi invece c'è una classifica ufficiale che smentisce questa nostra idea. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio, subito Baby K, Tuca Macarena.

0: Simply Red su Radio Subasio. Si diceva prima: gli uomini più belli del mondo dove sono? Ci piacerebbe poter dire in Italia, e noi ne siamo pienamente convinte che siano in Italia, però c'è una classifica internazionale da cui emerge che sono gli uomini spagnoli ad essere i più belli del mondo, addirittura sono al primo posto. Il merito, dicono, è un mix di stile, carisma e personalità. Ora, questa classifica va presa per quello che è, diciamoci la verità, cioè sono un po' giochi da social, se vogliamo, più che verità scientifiche, anche perché stabilire quale paese abbia gli uomini più belli del mondo è un'impresa abbastanza pericolosa. Nel giro di 3 minuti si aprono guerre diplomatiche tra Spagna, Italia, Grecia, Brasile, chiunque abbia un ex da difendere, diciamoci la verità. Quando parliamo di fascino, quasi mai parliamo solo di bellezza, è vero o no? Cioè c'entrano il modo di muoversi, di parlare, di guardare, proprio di stare dentro una stanza. A volte una persona non è perfetta secondo nessun canone, ma funziona.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero, e dormivi così col pigiama tuo blu che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Rock, se telefonando su Radio Subasio, mentre siamo vicini anche stasera alla chiusura e ai saluti, per quanto mi riguarda abbiamo il tempo di ascoltare anche un altro successo, che è quello di Dua Lipa.

0: consegna info su nissan.it.
1: Un grande pezzo davvero stasera per aprire la nostra parentesi da vivere insieme fino a mezzanotte, una collection, quella delle 21, che ospita John Lennon con Imagine. Bentrovati da Roberto.

Quante cose ci dà la possibilità di immaginare questa canzone del 1971, Imagine, un grande John Lennon, per aprire questo momento molto molto particolare della serata di Radio Subasio, quello che conclude la giornata di lunedì 13 luglio. Ben trovati da Roberta Reversi, dunque come sempre da adesso fino a mezzanotte ci sono io, ma prima ancora di esserci io davanti a questo microfono c'è la musica di Radio Subasio fino alle 22:30 e poi la vostra musica dalle 22:30 a mezzanotte, grazie a Per un'ora d'amore. Perché? Perché sì, perché come sempre avrete la possibilità con Per un'ora d'amore di scegliere la vostra canzone del cuore da dedicare alla persona che amate, la possibilità di scrivere o con un vocale di dirgli tutto quello che il cuore vi suggerisce, di potete prenotare, potete, insomma, fate tutto quello che volete per raggiungerci con il vostro amore, ecco, al 348 075 8060, e ci potete raggiungere anche per parlare insieme dell'argomento di questa sera, che ve lo voglio spoilerare: è la precarietà incide sulla qualità della relazione. Intanto pensateci su, perché probabilmente avrete già capito di che cosa parleremo, poi per l'appunto approfondiremo anche questo tema. Vi voglio partecipi con le vostre opinioni e anche con le vostre esperienze, se ne avete in merito. Nel frattempo è estate, noi l'estate ce la stiamo godendo anche troppo, con tutto questo caldo, con tutto questo sole, con questo sudore, insomma l'estate 2026 ce la ricorderemo. Estate intanto, loro sono i Negramaro su Subasio e buon ascolto.

Siamo felici per Annalisa che non si sente sola, non lo è assolutamente. Lunedì 13 luglio, eccoci insieme, ben trovati da Roberta Reversi su Subasio. Si parla della precarietà che incide sulla qualità della relazione. C'è uno studio molto recente che rivela l'impatto che la precarietà, la crisi abitativa, l'impossibilità di rendersi indipendenti dai genitori può avere sulle relazioni e in particolare sulla vita sessuale. Il costo degli affitti, la stagnazione dei salari, la precarietà lavorativa, tutto finisce per limitare la possibilità dei giovani adulti di vivere pienamente la propria sessualità, con un forte impatto ovviamente sul benessere psicofisico. Secondo questo studio, dunque, in Italia il 73,3% degli intervistati dichiara di vivere con i genitori e questo rende più difficile coltivare una relazione sentimentale. E nel 59,3% dei casi questa precarietà economica ha un impatto negativo, come dicevamo, anche sulla vita sessualità. Ovviamente questo finisce per influire sulla frequenza dei rapporti e anche sulla loro qualità. Allora, quello che vi chiedo stasera è: la precarietà e il fatto di non avere dei propri spazi per l'intimità può diventare un peso all'interno di una relazione? Che cosa influisce di più secondo voi? Ci potete raccontare la vostra esperienza, se magari anche voi state passando un periodo un pochino difficile proprio per questi motivi all'interno della vostra coppia, e raccontateci per l'appunto al 348 075 80 60 o esprimete semplicemente la vostra opinione. Noi siamo qui, vi aspettiamo.

Rusty Mai, Lucio Dalla su Subasio 21-23. Stasera si parla di precarietà e la precarietà è qualcosa di brutto, influisce davvero molto anche sul rapporto non solo sentimentale ma anche su quello sessuale, insomma incide sulla qualità della relazione. La precarietà e il fatto di non avere i propri spazi per l'intimità può diventare un peso all'interno di una relazione e creare dei problemi? Risponde al 348-075-8060 di Radio Subasio Silvia di Salerno, che ci dice: noi non abbiamo un posto tutto nostro per vivere l'amore che il nostro amore, e abbiamo, pensate, più di 30 anni. Vi sembra giusto? Ma i nostri stipendi non sono sufficienti per avere una vera e propria autonomia, e quindi spesso la rabbia che si crea è una rabbia, ci dice Silvia, io sintetizzo un po' il suo racconto lunghissimo, che si sfoga, questa rabbia all'interno poi della coppia. Questo succede quando non ci sono i soldi, l'amore non è un amore alla capanna, quando non ci sono soldi sufficienti poi si creano anche dei malumori, delle insoddisfazioni, e la coppia potrebbe anche non resistere a questo. Summer Funk, Francesco Gabbani, riportiamo un po' su il ritmo, perché effettivamente questo è un discorso estremamente serio e non è una cosa leggera, quella di cui stiamo parlando questa sera. Bene, vi lascio a Francesco Gabbani.

Radio Subasio. Subasio.

0: Lemon Tree Fool's Garden, ancora ben trovati, buon inizio settimana da Roberta Reversi. E proprio per iniziare la settimana parliamo di un argomento un po', insomma, così antipatico: la precarietà economica incide sulla qualità della relazione. Secondo voi è vero? È vero che il fatto di non avere dei propri spazi per l'intimità può diventare un peso all'interno di una relazione? Che cosa influisce di più secondo voi? Perché secondo un recente studio, lo ricordo, la precarietà, la crisi abitativa, l'impossibilità di rendersi indipendenti dai genitori può avere sulle relazioni, in particolare sulla vita sessuale, dei risvolti piuttosto negativi. 348 075 8060, Domenico di Benevento ci scrive: due cuori e una capanna non funziona, non ha mai funzionato se non nei film e nelle favole. Se non si ha una sicurezza economica né prospettive, non si riesce a pensare ad un futuro a due, ad una famiglia da mettere su magari, e questa mancanza di serenità logora anche il nostro amore. Sento tanta tristezza nelle parole di Domenico, mi verrebbe voglia in qualche modo di consolare questi ragazzi, questi giovani adulti che vorrebbero stare insieme e anche in maniera autonoma. Vorrei tanto che prima o poi questa cosa si risolvesse, incrociamo le dita, eh?
1: Giorno per giorno, senza sapere cosa mi aspetta.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Nessun rimpianto, 883 su Subasio 21:49. Bene, stasera ben trovati da Roberta Reversi, soprattutto buon inizio settimana. Stasera si parla di precarietà. La precarietà, si sa, incide molto sulle relazioni, incide molto all'interno della coppia, anche sulla vita sessuale, perché se non hai un posto tuo, visto che non riesci ad avere uno stipendio, un reddito, qualcosa che ti garantisce un posticino, mica tanto grande, devi continuare a stare con i tuoi genitori, poi ovviamente tutto questo va a finire che ti toglie anche la voglia di un'intimità. Insomma, di questo stiamo parlando, del fatto di non avere dei propri spazi per l'intimità, che può diventare un grosso peso.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa

0: Alfa e Roberto Vecchioni insieme per questa versione davvero molto bella di Sogna ragazzo, sogna. E i sogni fanno parte di un rapporto sentimentale, di una relazione anche sessuale, perché no? Se sognare ad esempio di avere una casa tutta propria, comunque uno spazio tutto proprio per poter stare insieme, per fare l'amore, ebbene non è per tutti. Stiamo parlando della precarietà, del fatto di non avere dei propri spazi per l'intimità, che può diventare un peso all'interno di una relazione. Come la pensate voi? Sentiamo che cosa ci dice Alice di Roma.
1: Io credo che siamo molto portati a pensare che la mancanza di libertà e il vivere con i genitori influisca negativamente sulla vita sessuale della coppia, ma in realtà quando poi andiamo a convivere, iniziamo a pagare mutuo, affitti, bollette, a incastrarci con i turni di lavoro, con gli orari, o peggio ancora quando si iniziano ad avere figli, qual è la priorità che diamo alla sessualità? O diventa sempre all'ultimo dei posti, l'ultimo impegno della giornata, se ci avanza tempo ed energia? Quindi non so quanto sia vero che quello sia un momento negativo per la coppia, perché forse quel proibizionismo, quel non avere un posto tutto per sé, forse è proprio il momento più bello da quel punto di vista, più desideroso. Però forse si capisce un po' col senno di poi.
0: Ecco, si capisce col senno di poi, da questo punto di vista non l'avevamo guardata questa situazione. In effetti la nostra amica Alice non c'ha mica tutti i torti. Stupida sfortuna, c'è anche Fulminacci su Subasio stasera. Ti troverò.

La descrizione di un attimo, i Tiro Mancino su Subasio 22-23, e così anche per questo lunedì sera ci stiamo avvicinando al nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, per cui, come faccio sempre, ancora una volta vi ricordo quali sono i contatti che vi permetteranno di essere protagonisti di Per un'ora d'amore questa sera. 348 075 80 60, potete raggiungerci con un messaggio o con un vocale con la vostra dedica e la vostra scelta musicale. Poi avete anche l'app di Radio Subasio che vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate, quando decidete voi. C'è anche l'indirizzo redazione@radiosubasio.it e lì potete inviare la vostra storia d'amore o un frammento, magari quello più importante, che ritenete più importante della vostra storia d'amore. E un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che se non avete proprio le idee precise sulla canzone da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, Radio Subasio anche in questo vi viene incontro, nel senso che potete andare sul nostro sito, sfogliare la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera, e io sono convinta che ci troverete il pezzo che fa per voi. 74 75 intanto su Subasio, The Connors.

0: 22:30, spacchiamo il secondo stasera, eh. So che qualcuno di voi è molto contento anche perché sta aspettando con una certa ansia la sua dedica in radio. Beh, lo capisco, la capisco, insomma, perché quando si fa una dedica si vorrebbe che questa dedica si sentisse subito, si ascoltasse subito la canzone che si è scelta, che si è richiesta, che chi conduce legga subito il messaggio. In questo caso diciamo che la prima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera ci ha inviato un vocale al 348 075 80 60, e quindi in Per un'ora d'amore, dove è il vostro cuore che parla e che si esprime, la prima protagonista ci arriva da Montecosaro.
1: Vorrei dedicare una canzone di Battiato a mio marito Marco, che oggi compie gli anni, e ringraziarlo perché ce lo posso trovare sempre. Sono 35 anni che lui c'è. Tanti auguri, amore mio. Caterina.

0: Che bello il testo di questa canzone, me lo godo tutte le volte che la ascoltiamo. Non è mai un errore amare, non è mai un errore. Raff 2240, e nel frattempo è arrivata anche la dedica al 348-075-8060 di Salvatore di Napoli. Scrive: sono in macchina con Ilaria, la mia fidanzata, e vorrei tantissimo ascoltare A te di Jovanotti per dirle che lei è la donna della mia vita e la migliore scelta che io abbia mai potuto fare, e che non vedo l'ora che arrivi il giorno del nostro matrimonio. Auguri ragazzi.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro pronto a difendermi, con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Ancora buon lunedì sera da Roberta Reversi, siete in per un'ora d'amore. E la prossima dedica al 348 075 8060 di Radio Subasio arriva da Maria di Nola per Sergio di Acerra. A volte bisogna perdersi un attimo per ritrovarsi davvero, ed è per questo che abbiamo lasciato andare le nostre strade sul nascere. Meriti tutta la felicità di questo mondo, mio gigante buono. Sei una persona straordinaria, unica e meravigliosa. Non permettiamo alle nostre mani, però, di perdersi davvero. Quell'abbraccio così forte dell'altra sera ce l'ho ancora impresso sulla pelle. Questo non è un addio, ma la custodia di qualcosa di bellissimo che proteggeremo per sempre. La nostra canzone, My Way.

0: Le vibrazioni con Dimmi, questo su Subasio, questo ovviamente in Per un'ora d'amore. Nel frattempo attraverso l'app di Radio Subasio è arrivata anche la dedica da Gloria di Milano per il suo Christian. Lei gli scrive: anche se non ci parliamo più, resti la persona più importante della mia vita, mi manchi e ti vorrò sempre un bene immenso. E poi gli dedica anche una bellissima canzone di Marracash e Federica Abbate, Niente canzoni d'amore.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Non nego.

Siamo già alle 23 in punto ed è arrivato anche il momento di conoscere un'altra fra le storie d'amore che arrivano al nostro indirizzo redazione @radiosubasio.it, ma io vi ricordo che potete inviarli anche tramite il 348 075 8060 con un messaggio o con un vocale, insomma come preferite, purché siate qui con noi la sera dalle 22:30 a mezzanotte a raccontarci le vostre esperienze, le vostre emozioni, i vostri sentimenti più belli, quelli più importanti. Questa sera c'è Adelaide di Roma, che scrive pensando al suo Riccardo: ci siamo quasi, amore mio, sapessi quanto ho sognato questo giorno, il giorno in cui ci saremmo scambiati una promessa d'amore, in cui ci saremmo impegnati a vivere, ad affrontare ogni momento insieme, sostenendoci a vicenda. Ci conosceremo tanto di più in questo tempo che ci aspetta, ci riveleremo fino in fondo e saremo delusi o saremo sorpresi, o magari saremo felici di quello che ognuno di noi, di noi due, mostrerà di essere veramente. Ci siamo quasi e l'emozione che provo non riesco più a contenerla, amore, sai, a fra poco, per essere io, tua per sempre, per essere tu, mio, per sempre. Everything I do it for you, Bryan Adams.

Siamo ancora all'interno di questo bellissimo contenitore d'amore, di sentimenti, di emozione, che è Per un'ora d'amore, e sempre in compagnia ovviamente di Roberta Reversi e soprattutto in compagnia delle vostre splendide scelte musicali fatte con il cuore, un cuore che ha voglia di dire, che ha voglia di esprimersi, che ha voglia di confidarsi. Dove lo fa? Lo fa la sera qui su Subasio, lo fa in Per un'ora d'amore, così come fa il cuore di Andrea di Roma, che batte per Anna di Carate. Andrea gli scrive: se dovessi scegliere tra il tuo amore e la mia vita, sceglierei il tuo amore perché è la mia vita. E le dedica proprio per questo una canzone d'amore degli 883.

The Best for Last, Vanessa Williams in Per un'ora d'amore, e a questo punto anche la dedica da parte di Manuela di Castelnuovo Magra a Daniele. Amore mio, grazie per come sei e per come ti prendi cura della nostra Sara. Sei speciale, ti amo. E la canzone che lei gli dedica è di Massimo Di Cataldo, Con il cuore.

qualche minuto, 35 minuti circa alla mezzanotte, non mi va di fare i conti questa sera, non è questo il programma dove si fanno i conti, si agisce d'impeto, d'impulso, d'istinto, di cuore, di pancia, come voi volete. Volevo dire semplicemente che mancano non tantissimi minuti alla mezzanotte, quindi affrettatevi se dovete fare la vostra dedica, se avete voglia di far esprimere il vostro cuore in per un'ora d'amore. 348 075 8060 oppure avete l'app di Radio Subasio per prenotare per questa sera o per una delle prossime serate. Ancora buon per un'ora d'amore da Roberto Reversi. La prossima dedica arriva da Francesco di Genova per la sua Grazia. Se mi vuoi, amore mio, sai dove trovarmi. I miei sentimenti per te non sono mai cambiati. E allora, Irene Grandi, Pino Daniele.

E prosegue questo nostro appuntamento con Per un'ora d'amore su Subasio, anche per questo lunedì 13 luglio. La compagnia continua ad essere quella di Roberta Reversi fino alla mezzanotte, dopodiché io vi saluterò, ma la musica, quella bella di Radio Subasio, prosegue, per cui se avete voglia, se non andate a letto, state con noi perché ne vale la pena. Allora, la prossima dedica al 348 075 8060 arriva da Alessandra di Torino per Fabiola. Che sogno questa nostra storia, amore mio, ho quasi paura di svegliarmi. Reality, Richard Sanderson.

0: Anna Tatangelo e Susu Basio, l'ultima dedica questa sera arriva al 348-075-8060 e ce la godiamo insieme subito.
1: Sono Maria da Treviso e dedico la canzone dei Gemelli Diversi un attimo ancora al mio compagno Fabio, perché gli voglio un bene infinito.

Siamo andati ben oltre la mezzanotte. Ebbene, insomma, questa è una cosa che ci fa anche piacere, perché siamo stati insieme un po' di più. Con Per un'ora d'amore su Subasio. E allora, questa è la sigla di chiusura e io mi accingo a salutarvi con un pensiero di Frida Kahlo. Io ti porgo il mio universo e tu mi vivi. Sei tu che io amo oggi. Ti amo con tutti gli amori. Da Roberta Reversi, buonanotte.

che gambe deliziose sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta,

e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti. E tutti a dire che vergogna, ma tutti a chiudere la

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.